0: Amici di Radio Domus Novas, ben sintonizzati qui sulla nostra radio. Questo è un appuntamento. No, sto scherzando, l'appuntamento con Troppo Forti va in onda ogni lunedì alle ore 10 e il giovedì alle ore 12.
1: Troppo Forti.
2: Hai capito?
3: Ho capito, sì. Mica succede.

Siamo in mare da sempre, per garantire la tua sicurezza. Una missione che portiamo avanti grazie a 11.000 uomini e donne, mezzi e tecnologie. Abbiamo un unico grande obiettivo: proteggere il mare e chi lo vive. Guardia Costiera, la tua sicurezza in mare. Per le emergenze in mare, chiama la Guardia Costiera.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.

Hai scelto chi volevi diventare. Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Hai scelto di non smettere di imparare. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti.

0: La violenza è la cosa più stupida che si possa fare a se stessi. E poi, oltre a non aver mai risolto niente, è così antiquata. Se proviamo a sfidarci, la nostra energia volta al bene comune, non si può mai dire. C'è del mistico nella vita.
1: Gli altri sono te. Rispettati.

In Sardegna arriva il numero unico europeo NUE 112 per le chiamate di emergenza, soccorso sanitario, forze dell'ordine, vigili del fuoco e capitaneria di porto. Puoi chiamare gratuitamente da rete fissa o mobile e scaricare l'app Where Are You, che garantisce l'accesso alle persone con disabilità. La centrale unica di risposta dell'112 invia il soccorso in tempi rapidi, grazie alla geolocalizzazione della chiamata e al servizio di traduzione multilingue. Per conoscere la data di attivazione nel tuo territorio, vai sul sito www.regione.sardegna.it. 112, un numero unico per ogni emergenza.

0: il fuoco deve solo accendere emozioni. Pronto? 15-15.
1: Se avvisti un incendio boschivo, chiama il 1515 del Corpo Forestale dello Stato.

Tifosi del Cagliari, ci siete tutti? La vostra presenza allo stadio è una presenza importante. La vostra presenza agli incontri di calcio del Cagliari serve a incoraggiare la squadra verso traguardi sempre più prestigiosi. Forza Cagliari!

Sono qui per raccontarvi una storia. La storia di Nicolas, mio figlio. Ha 20 anni. Vabbè, io da mamma posso dire un gran bel ragazzo. Nicolas non si ferma mai. Dice sempre: non c'è tempo, devo fare tanto. Nicolas esce una sera. Doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico. Quindi partono in quattro e prima di arrivare in discoteca, la macchina del suo amico perde il controllo e si schianta contro un palo. Non c'è Nicolas a raccontare questa storia, perché lui quella sera è morto sul colpo in quell'incidente. E voi dite: cosa fa questa mamma qua? Perché viene qui a raccontarci una cosa così triste? Perché mio figlio mi fece fare una promessa tempo prima. Mi dice: se mi dovesse succedere qualcosa, tu mi devi promettere di donare i miei organi. Io non volevo promettere, sinceramente. Ma sapete quando non pensi mai possa accadere a te? E quindi io ho promesso. Quella sera io avevo dentro un vuoto. Era come se mi avessero tolto il cuore. Però ragazzi, io ho ricordato la promessa. Sono andata dal dottore e gli ho detto: mio figlio voleva donare gli organi, ma erano compromessi, quindi io non ho potuto donare niente. E lì è come se lui mi avesse detto: mamma, non fermarti, tu puoi fare molto di più, molto di più. Io ho aperto un'associazione a suo nome, Associazione Nicolas Comati, e con questa associazione vado nelle scuole, parlo a tanti ragazzi come sto parlando a voi, e porto quello che è la sensibilizzazione della sicurezza stradale. La storia di Nicolas, se a uno di voi entra nel cuore e ci pensa quando andrà in macchina, è una vita salvata e io riesco a mantenere la sua promessa.

0: L'anticiclone delle Azzorre continua a tenere lontane le perturbazioni atlantiche, col sole al centro-nord. Un vortice simile tropicale intorno a Malta porta invece rovesci al sud. In mattinata sereno al centro-nord, nubi spiccata variabilità invece sui litorali della Puglia e l'estremo sud. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità tra i monti della Basilicata, la Sila e il comparto interno della Sicilia, con locali rovesci pronti a spingersi fin verso i litorali ionici. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Buongiorno, siete sintonizzati su Radio Domus Novus. In caso di blackout, spegnete la radio, non ne trovereste un'altra uguale a questa.

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 387 del Gerrei è attivo un senso unico alternato di circa 1,5 km tra lo svincolo per Villa Salto e lo svincolo per San Vito in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 293 di Giba è attivo un senso unico alternato di circa 400 metri in prossimità dello svincolo per Siliqua, in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attivo uno scambio di carreggiata tra gli svincoli di Cossoine, strada statale 292 diramazione nord-occidentale sarda e lo svincolo di Bonorva in direzione Cagliari, in provincia di Sassari. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas.
2: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna, a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Un campo di alta pressione abbraccerà la Sardegna, garantendo una giornata caratterizzata da condizioni stabili, asciutte e prevalentemente soleggiate.

complessivamente gradevoli e più vicini alle medie del periodo. Il caldo resterà quindi lontano dagli eccessi registrati nelle precedenti fasi estive. 20. Ventilazione generalmente debole. Inizialmente i venti soffieranno prevalentemente dai quadranti nord-orientali, tendendo progressivamente ad attenuarsi e a ruotare verso sud-est. Mari. Mare di Sardegna, poco mosso. Canale di Sardegna, inizialmente mosso, con moto ondoso in attenuazione fino a poco mosso. Mar Tirreno, mosso. Queste erano le previsioni del tempo di martedì 15 settembre. Vi ringraziamo per averci scelto e vi rimandiamo alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

Conosci bene questa specie d'amore? Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it

0: Ogni giorno
1: musica,
0: voglia.
1: Tutti i giorni voglia di musica.
0: Radio Domus Nova.

0: Ehi, dico te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
1: Due minuti, un libro.
2: Carissimi, bentrovati, sono Gianluca Melilli e oggi vi porto lungo un viaggio straordinario. Insieme a me c'è Antonio Perrellis, calabrese trapiantato a Torino, che ha deciso di attraversare l'Italia a piedi per ben 1176 chilometri fino alla sua Acri. Un'impresa nata per sostenere la ricerca oncologica, la neonatologia e i disabili, diventata anche un cammino di fede, un libro e nel 2024 la nomina a Cavaliere al Merito della Repubblica. Antonio Perrellis, il primo settembre 2019 esci dalla tua stanza a Torino all'alba con lo zaino in spalle.
3: Allora, ciò che mi ha spinto a compiere questa impresa è stata quella di voler avere un cammino tutto mio e mettere un po' di negatività alle spalle e poi anche di dare una mano a chi ha bisogno. Infatti sulla maglietta c'era proprio il simbolo delle mani che rappresenta la forza e l'aiuto e i chilometri da percorrere da Torino ad Acri.
2: Durante il cammino hai affrontato fobie, dolori fisici e persino un crollo psicologico.
3: Sì, nella mente di un camminatore arrivano anche queste, le fobie oppure gli acciacchi fisici o anche i dolori e in più anche il blocco psicologico. Però diciamo che l'ho attraversate e superate grazie anche alle persone che ho incontrato per strada, persone positive, con fatica, ma alla fine ci sono riuscito.
2: Antonio, sei partito come una tigre e sei arrivato ad Acri come un leone. Qual è l'insegnamento più grande che questo viaggio ti ha lasciato?
3: L'arrivo ad Acri è stato un arrivo bellissimo, accolto da migliaia di persone, tra applausi e commozione, tra cui anche mio cugino che mi ha accolto con questa frase che mi disse prima di partire. E l'insegnamento è quello che nella vita basta solo volerlo e fare del bene, e infatti il mio motto è proprio quello: fare del bene rende felici, e io lo sono.
2: Vi invito a leggere in anteprima alcune pagine del libro, andate su 2minutiunlibro.it. Io e 1176 chilometri da Torino ad Acri a piedi, di Antonio Perrellis, edizioni Il Ponte Vecchio.
1: Conosci bene questa specie d'amore? Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. Empa, Ente Nazionale Protezione Animali, www.empa.it.

0: Ciao a tutti, sono Alex De Sì, vi aspetto ogni lunedì alle ore 10 e in replica il giovedì alle ore 12 con
1: Troppo Forti, Troppo Forti, Troppo Forti.
0: Perché collegarsi su radiosdomusnovas.it? Perché è una bella radio, fa buona musica e poi c'è Troppo Forti.
1: Troppo Forti con Alex De Sì.
2: Hai capito? Ho capito sì, mica succede.

0: Scopri cosa ti riservano le stelle con Le stelle di Azus.
1: Le stelle di Azus.
0: L'oroscopo del giorno, segno per segno, che ti guiderà su amore, lavoro e denaro.
2: Prodotto da Cartomanti Europei,
0: Le stelle di Azus è disponibile in esclusiva sulle emittenti del circuito Airplay. Affidati alla saggezza celeste e preparati ad affrontare la giornata con consapevolezza e fiducia. Sintonizzati e lasciati ispirare da
2: Le stelle di Azus,
0: solo per chi desidera il meglio dall'universo.
1: Le stelle di Azus.

Se c'è il pericolo di una piena, non so stare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione

Conosci bene questa specie d'amore. Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. ENPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.enpa.it

L'anticiclone delle Azzorre continua a tenere lontane le perturbazioni atlantiche, col sole al centro-nord. Un vortice simil tropicale intorno a Malta porta invece rovesci al sud. In mattinata sereno al centro-nord, nubi spiccata variabilità invece sui litorali della Puglia e l'estremo sud. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità tra i monti della Basilicata, la Sila e il comparto interno della Sicilia, con locali rovesci pronti a spingersi fin verso i litorali ionici. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici. What?

0: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
1: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

nella nuova settimana del disco novità il nuovo singolo della cantautrice pugliese Serena De Bari. È una canzone che nasce dall'idea della musica come energia positiva, un portafortuna musicale che accompagna chi l'ascolta. È il momento di ascoltare il nuovo singolo della cantautrice 25enne. Disco novità, Serena De Bari con

0: disco novità, Serena De Bari con Fortuna.
1: Disco novità. In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 387 del Gerrei è attivo un senso unico alternato di circa 1,5 km tra lo svincolo per Villa Salto e lo svincolo per San Vito in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 293 di Giba è attivo un senso unico alternato di circa 400 metri in prossimità dello svincolo per Siliqua in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attivo uno scambio di carreggiata tra gli svincoli di Cossoine, strada statale 292 diramazione nord-occidentale sarda e lo svincolo di Bonorva in direzione Cagliari in provincia di Sassari. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Radio Domus Novas.
3: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna, a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Un campo di alta pressione abbraccerà la Sardegna, garantendo una giornata caratterizzata da condizioni stabili, asciutte e prevalentemente soleggiate. Sui litorali occidentali, orientali e meridionali, così come sulle zone interne settentrionali e meridionali, avremo cieli generalmente sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Qualche nube in più potrà interessare i rilievi e le aree interne nelle ore centrali e pomeridiane, con momenti di maggiore variabilità, ma senza fenomeni significativi. Temperature. Valori in contenuto rialzo, ma complessivamente gradevoli e più vicini alle medie del periodo. Il caldo resterà quindi lontano dagli eccessi registrati nelle precedenti fasi estive. Venti. Ventilazione generalmente debole. Inizialmente i venti soffieranno prevalentemente dai quadranti nord-orientali, tendendo progressivamente ad attenuarsi e a ruotare verso sud-est. Mari. Mare di Sardegna, poco mosso. Canale di Sardegna, inizialmente mosso, con moto ondoso in attenuazione fino a poco mosso. Mar Tirreno, mosso. Queste erano le previsioni del tempo di martedì 15 settembre. Vi ringraziamo per averci scelto e vi rimandiamo alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.

se avete intenzione di pubblicizzare la vostra attività commerciale. Voi ragazzi, rivolgetevi con fiducia a Radio Domus Novas. Eh sì, se no, cosa ci sto a fare qua io? Voi ragazzi, ciao.

0: Radio Domus Novus.
1: Amica di giorno, compagna di notte.
2: Questa sera si è fatta d'arte meglio che la mamma mano. C'è una yamma, però che scurso ma canzone va cantamma. Gira e vota, ulessa ma su una battuta annuncata. Sì ma, vota e

Zanna. Però è meglio che noi ci spieghiamo. Si trova tutta scienza che tenemmo.

again. By the way, Para Natal, tá, o cheiro novo.

Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Salve, sono Paolo Garoli. Sono qui per ricordarvi che ogni mercoledì alle 20.45 e domenica alle 20 va in onda il Black Planet Radio Show su Radio Domus Novas.it, la prima radio web della protezione civile.
1: Tune in, Black Planet Radio Show, hosted by Paolo Garoli.

0: in the mix.
1: Ciao, sono Andrea T. Noi stiamo insieme il sabato alle ore 11 e la domenica alle ore 19 su Radio Domus Novas con la classifica Trend Italia di Riviera Trend. Un abbraccio da Andrea T. Vi aspetto con Trend Italia Dance, la classifica dance di Riviera Trend.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Maurillo, Maurillo, vieni qui, vieni qui.
2: Cosa vuoi?
1: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
2: È vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni dal lunedì al venerdì e la domenica dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
1: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.

Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.

0: Ehi, dico te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
1: Due minuti, un libro.
2: Carissimi, bentrovati, sono Gianluca Melilli e oggi vi porto lungo un viaggio straordinario. Insieme a me c'è Antonio Perrellis, calabrese trapiantato a Torino, che ha deciso di attraversare l'Italia a piedi per ben 1176 chilometri fino alla sua Acri. Un'impresa nata per sostenere la ricerca oncologica, la neonatologia e i disabili, diventata anche un cammino di fede, un libro e nel 2024 la nomina a Cavaliere al Merito della Repubblica. Antonio Perrellis, il primo settembre 2019 esci dalla tua stanza a Torino all'alba con lo zaino in spalle.
3: Allora, ciò che mi ha spinto a compiere questa impresa è stata quella di voler avere un cammino tutto mio e mettere un po' di negatività alle spalle e poi anche di dare una mano a chi ha bisogno. Infatti sulla maglietta c'era proprio il simbolo delle mani che rappresenta la forza e l'aiuto e i chilometri da percorrere da Torino ad Acri.
2: Durante il cammino hai affrontato fobie, dolori fisici e persino un crollo psicologico.
3: Sì, nella mente di un camminatore arrivano anche queste, le fobie oppure gli acciacchi fisici o anche i dolori e in più anche il blocco psicologico. Però diciamo che l'ho attraversate e superate grazie anche alle persone che ho incontrato per strada, persone positive, con fatica, ma alla fine ci sono riuscito.
2: Antonio, sei partito come una tigre e sei arrivato ad Acri come un leone. Qual è l'insegnamento più grande che questo viaggio ti ha lasciato?
3: L'arrivo ad Acri è stato un arrivo bellissimo, accolto da migliaia di persone, tra applausi e commozione, tra cui anche mio cugino che mi ha accolto con questa frase che mi disse prima di partire. E l'insegnamento è quello che nella vita basta solo volerlo e fare del bene. E infatti il mio motto è proprio quello: fare del bene rende felici. E io lo sono.
2: Vi invito a leggere in anteprima alcune pagine del libro. Andate su 2minutiunlibro.it. Io e 1176 chilometri da Torino ad Acri a piedi, di Antonio Perrellis, edizioni Il Ponte Vecchio.

Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

0: Idea News Magazine.
1: La caccia torna al centro del dibattito pubblico con il nuovo DDL Caccia e con una campagna referendaria che punta a contrastare le nuove norme e a rafforzare la tutela della fauna selvatica. A promuovere l'iniziativa è l'associazione Rispetto per tutti gli animali, presieduta da Giancarlo De Salvo, da anni impegnato nella difesa degli animali e contro l'attività venatoria. Oggi ne parliamo proprio con Giancarlo De Salvo per capire le ragioni di questa battaglia e conoscere gli obiettivi della campagna No DDL Caccia.
2: Grazie.
1: Presidente De Salvo, perché siete contrari al nuovo DDL Caccia e perché ritenete che rappresenti un passo indietro nella tutela degli animali e dell'ambiente?
2: Allora, no, questa affermazione non è proprio così, nel senso che noi siamo nati proprio come associazione per fare quello che per noi andava fatto dalle grandi associazioni in un secolo che non hanno mai fatto, riprendere il percorso di Pannella per cercare di vietare totalmente la caccia. Poi nel frattempo è nato pure il DDL, ma noi vogliamo vietare totalmente la caccia, non solo il DDL.
1: La vostra campagna propone anche due referendum. Qual è l'obiettivo dei due quesiti e cosa cambierebbe concretamente se venissero approvati?
2: Allora, il primo quesito è quello preciso di Marco Pannella, quindi 1990, votato da 18 milioni di italiani, che proibirebbe ai cacciatori di entrare nei fondi privati senza il consenso dei proprietari. E quindi è un quesito forte, già vincente, che 18 milioni di italiani hanno votato allora, che aspettano da 40 anni. E invece il secondo quesito, che va a toccare pure il DDL per forza, ma renderebbe la caccia illegale, quindi la vieterebbe totalmente. Quindi è chiaro che anche l'eventuale DDL andasse avanti, poi verrebbe abrogato dal vietare la caccia totalmente. Quindi noi l'abbiamo intitolato così, DDL Caccia, ma renderebbe la caccia illegale, quindi ripeto, vieterebbe proprio totalmente la caccia. Noi non vogliamo più che ci sia un cacciatore che circoli con un fucile nei prati o nei boschi in Italia.
1: Uno degli argomenti dei sostenitori della caccia è la necessità di controllare la fauna selvatica. Secondo voi è davvero necessario abbattere gli animali per gestire gli equilibri naturali?
2: Difatti è il contrario, è proprio il contrario, perché i cinghiali aumentano per colpa della caccia. Perché cosa succede? Che la matriarca, che di solito è l'unica del branco prolifera dei cinghiali, facciamo un esempio, si mette poi in protezione di tutti i piccoli, di tutte le altre femmine, poi è la prima ad essere abbattuta. E poi da quel momento magari 30-40 cinghiali che non erano produttivi da quel momento diventano proliferi, quindi si accoppiano e quindi aumentano di dismisura. Quindi per assurdo la caccia fa aumentare il numero di cinghiali ed è per quello che è sempre in aumento, perché è sempre aumentata la caccia e in più ne continuano a allevare e liberare proprio per creare più problemi, per essere sempre autorizzati di più ad andare a battere, cioè siamo alla follia. E sono tutte quelle cose che non vengono dette, non vengono spiegate, ma sono gravissime, perché anche gli agricoltori dovrebbero sostenere il referendum per questi motivi.
1: Sicuramente trovate consensi positivi da parte delle associazioni animaliste.
2: Ma assolutamente no, non solo non hanno voluto farlo in un secolo, che era l'unica cosa che dovevano fare, ma abbiamo dovuto creare un'associazione Rispetto per tutti gli animali, proprio per fare quello che loro non hanno mai voluto fare in un secolo, che invece è l'unica cosa che serve per poter vietare la caccia in Italia. E tu pensa che i cacciatori giustamente fanno loro, dicono di non firmare il referendum, e le grandi associazioni dicono di non firmare il referendum, dicono la stessa cosa.
1: Qual è il messaggio che volete rivolgere ai cittadini e soprattutto come possono sostenere concretamente la vostra iniziativa?
2: Beh, la nostra iniziativa si può sostenere tranquillamente andando a firmare sul Ministero della Giustizia, sul sito ufficiale, quindi niente di più ufficiale di così, e ci sono i due quesiti. È sempre meglio magari digitare referendum caccia su Google e viene fuori poi direttamente il link da poter firmare. nodlcaccia.it. È una corsa contro il tempo, da qui al 30 settembre dobbiamo arrivare all'obiettivo, diversamente la caccia continuerà a aumentare, perché il prossimo anno non si può fare il referendum, neanche quello dopo, quindi è chiaro che chi non ci aiuta adesso garantisce una caccia in aumento nei prossimi 3 anni. Arrivare al 30 settembre è fondamentale.
1: Ringraziamo Giancarlo De Salvo, presidente dell'Associazione Rispetto per tutti gli animali, per aver partecipato a questa intervista e per aver illustrato le ragioni della campagna contro il DDL Caccia, una campagna che punta a portare il tema della tutela degli animali e della fauna selvatica al centro del confronto pubblico e che affida ai cittadini anche lo strumento della partecipazione referendaria.
2: Grazie, alla prossima.
1: Per conoscere l'iniziativa, i quesiti referendari e le modalità per partecipare è possibile consultare il sito ufficiale della campagna No DDL Caccia.
0: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.

0: fondamentalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vagis. Poche parole e tanta musica. Il Jazz e dintorni sarà in onda il venerdì sera alle 21 su Radio Domus Novas. Ti aspetto.
2: Jazz e dintorni, tutta un'altra musica.

0: L'anticiclone delle Azzorre continua a tenere lontane le perturbazioni atlantiche, col sole al centro-nord. Un vortice simil tropicale intorno a Malta porta invece rovesce al sud. In mattinata sereno al centro-nord, nubi spiccata variabilità invece sui litorali della Puglia e l'estremo sud. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità tra i monti della Basilicata, la Sila e il comparto interno della Sicilia, con locali rovesci pronti a spingersi fin verso i litorali ionici. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Ci sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ridere. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la rara. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

Nella nuova settimana del disco novità, il nuovo singolo della cantautrice pugliese Serena De Bari. È una canzone che nasce dall'idea della musica come energia positiva, un portafortuna musicale che accompagna chi l'ascolta. È il momento di ascoltare il nuovo singolo della cantautrice 25enne. Disco novità, Serena De Bari con

0: grottesca novità, Serena De Bari con Fortuna.
1: Disco novità.
2: Maurillo, Maurillo, vieni qui, vieni qui.
3: Cosa vuoi?
2: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
3: È vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni dal lunedì al venerdì e la domenica dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
2: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 387 del Gerrei è attivo un senso unico alternato di circa 1,5 km tra lo svincolo per Villa Salto e lo svincolo per San Vito in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 293 di Giba è attivo un senso unico alternato di circa 400 metri in prossimità dello svincolo per Siliqua, in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attivo uno scambio di carreggiata tra gli svincoli di Cossoine, strada statale 292 diramazione nord-occidentale sarda e lo svincolo di Bonorva in direzione Cagliari, in provincia di Sassari. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas.
2: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna, a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Un campo di alta pressione abbraccerà la Sardegna, garantendo una giornata caratterizzata da condizioni stabili, asciutte e prevalentemente soleggiate. Sui litorali occidentali, orientali e meridionali, così come sulle zone interne settentrionali e meridionali, avremo cieli generalmente sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Qualche nube in più potrà interessare i rilievi e le aree interne nelle ore centrali e pomeridiane, con momenti di maggiore variabilità, ma senza fenomeni significativi. Temperature. Valori in contenuto rialzo, ma complessivamente gradevoli e più vicini alle medie del periodo. Il caldo resterà quindi lontano dagli eccessi registrati nelle precedenti fasi estive. Venti. Ventilazione generalmente debole. Inizialmente i venti soffieranno prevalentemente dai quadranti nord-orientali, tendendo progressivamente ad attenuarsi e a ruotare verso sud-est. Mari. Mare di Sardegna, poco mosso. Canale di Sardegna, inizialmente mosso, con moto ondoso in attenuazione fino a poco mosso. Mar Tirreno, mosso. Queste erano le previsioni del tempo di martedì 15 settembre.

0: Questa è. Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio. Radio Domus Novas.
1: Mi chiamo Shannon Maldonado e sono la fondatrice di Yowie, un negozio di articoli da regalo che propone creazioni artistiche e oggetti fatti a mano. Ho scelto Shopify perché, tra le varie piattaforme che ho testato,

0: è senza dubbio una delle più intuitive. Per me era importante chiedermi dove saremo tra qualche anno. Gli strumenti per monitorare le vendite e pianificare le scorte sono già tutti lì, sulla tua dashboard. Inizia la prova gratuita su shopify.com.
1: Anche a tutte le radio che si stanno collegando

0: Salutiamo anche Emma. Buongiorno a Emma e anche il nostro amico Lorenzo.
1: E ti ricordo ancora nei pomeriggi di primavera.
0: Salutiamo Graziella, buongiorno.

0: Saluti e baci. Saluti e baci. A baci.
1: Buongiorno anche a Cristina, buongiorno.

che meraviglia! Cristina si trova adesso al Alberobello, bellissima! E... allora, visto che sei ad Alberobello, oggi inizieremo con la canzone di Alberobello. Tra poco, dopo questa canzone, inizierà ufficialmente. Saluti e baci alla radio. Buongiorno anche ad Alfonso, buongiorno.

0: Il male si nutre di odio, ma muore davanti a un gesto d'amore vero.
1: Saluti e baci alla radio. Ogni giorno da domenica a venerdì, dalle ore 8:30 alle 10. Chiama un messaggio al numero 351 340 92 20. Risponde Saluti e baci alla radio.

0: Anche oggi è il momento delle canzoni più belle di selezionate da parte di Morena. Allora, buongiorno, buon martedì a tutti voi. Siamo già alla metà del mese, cioè il 15 di questo settembre 2026. Allora, anche stamattina tanta bella musica, quella selezionata da voi. Adesso c'è questo appuntamento, il consueto appuntamento della canzone più bella di Ultimo, ed è Morena appunto che ci regalerà una delle tante canzoni di Ultimo. Vai Morena, tocca a te.
1: Buongiorno a tutti e buon martedì. Benvenuti al terzo giorno delle più belle canzoni di Ultimo. Oggi vi propongo Romantica. Buon ascolto e ci vediamo domani con un altro brano. Buona giornata.
2: Non chiedo più, ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

dai, iniziamo allora il nostro appuntamento, il nostro bel viaggio fino alle 10 con le vostre canzoni, le dediche, le richieste e chi più ne ha più ne metta. Va bene. Allora iniziamo, il nostro numero di telefono è 351 340 9220, per chi vuole chiamarci in diretta per salutarci, richiedere una canzone o magari se avete un compleanno. E a proposito di compleanno, cara Rita, buongiorno. Buongiorno Rita. Rita, mi senti? Vediamo se riusciamo a risolvere il problema. Dov'è?

0: Ok, adesso dovrebbe esserci Rita. Pronto Rita? Niente, aiuto! Aiuto, abbiamo perso Rita, che peccato. Vediamo un attimino. Aspetta, aspetta. Ecco, adesso c'è. Mi senti?
1: Sì, io ti sento.
0: Oh, finalmente abbiamo risolto il problema. Buongiorno Rita.
1: Buongiorno, buongiorno Maurillo.
0: Buongiorno, buongiorno. Salutiamo anche Angelo e Sabrina, buongiorno, che sono venuti a trovarci su TikTok. Allora, si parlava di compleanno. Perché? Cosa c'è? Chi compie gli anni, cara Rita?
1: Compie anni Costanza!
0: Fantastico, fantastico. E allora aspetta, perché c'è qualcosa che dobbiamo far sentire.

0: Adesso in americano! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, Costanza! Tanti auguri a te!
1: Abbassa, grazie, aiuto. Allora, tanti auguri a Costanza, oggi è il suo compleanno, fantastico. Ti sei ricordata?
2: Certo che sì.
1: Bene. Allora, senti Rita, che canzone regaliamo a Costanza?
2: Io regalo la canzone a Costanza, la dedico con il cuore alla mia carissima amica Costanza, l'indimenticabilissimo amore di Castore e Pollice.
1: Castore e Pollice, 1977. Va bene, perfetto, grazie. Rita, hai qualche altro saluto da fare o facciamo un saluto muy veloce?
2: Un saluto a tutti in vera, senza dimenticare nessuno. Salutiamo tutti gli ascoltatori, salute e baci. Salutiamo tutta l'Italia.
1: Tutta l'Italia. Va bene, grazie. Grazie Rita, grazie, un abbraccio forte.
2: Grazie a te, caro, che ci dai tutto questo, questa grinta, questa possibilità di fare quello che vogliamo. Grazie.
1: Grazie a te Rita. Un abbraccio, a domani.
2: Ok, ciao.
1: Ciao, grazie.

0: Sì, facciamo gli auguri ancora a Costanza, ma Costanza non è finito qui, eh. Tra poco arriveranno altri saluti per te e per il tuo magico compleanno. Allora, salutiamo Rita dalla Puglia. Dalla Puglia noi ci spostiamo in Friuli Venezia Giulia e troviamo Francesca di Trieste. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno Francesca, buongiorno. Questa è la prima volta che ci chiami?
1: Sì, sì, sì, oggi è la prima volta.
0: Bene, bene, bene. Senti, come si sveglia Trieste stamattina?
1: Si sveglia col sole e diciamo che la temperatura è ancora gradevole, però non saprei dirle esattamente quanti gradi ci sono, ma penso però... sui 18-20 circa.
0: Ah, ho capito.
1: Così.
0: Si sta bene ancora, dai, si sta bene,
1: sì,
0: allora.
1: Sì,
0: bene,
1: sì.
0: Bene, bene.
1: Al momento, cioè, dovrebbe cambiare il tempo, poi mi sembra della prossima settimana, anzi giovedì, venerdì dovrebbe piovere.
0: Sì, dovrebbe cambiare, certo, certo. Senti Francesca, che canzone ci regali stamattina?
1: Allora, Amore bello di Baglioni.
0: Bellissima.
1: Da dedicare alla signora Enrica di San Daniele e alla signora Stella, che è un ospite della comunità dove vivo, Villa Sartorio.
0: Sì.
1: Che è una grande appassionata di Baglioni. Infatti, cioè, lei sempre mi dice di metterla anche col telefono tante volte.
0: Ecco, bene, magari consiglia di ascoltare Saluti e Baci.
1: Sì, sì, ma infatti già lo facciamo, già lo facciamo.
0: Bene, bene, bene, bene. Che poi noi mettiamo tutte queste canzoni belle di una volta. Claudio,
1: esatto,
0: Baglioni, Venditti,
1: esatto,
0: eccetera.
1: Ma queste sono le canzoni che piacciono a me, infatti.
0: Bravissima, bravissima, bravissima Francesca.
1: Però adesso le posso dire una cosa. Si ricorda l'altra volta che Enrica le aveva accennato che avevo il problema che con l'iPhone l'applicazione non mi andava, no?
0: Sì. Ma
1: ho risolto il problema.
0: Sì, sì, hai risolto?
1: Sì, ho risolto mettendo, diciamo, la chiusura della luminosità dello schermo ogni 5 minuti.
0: Ah, ho capito, e quindi adesso funziona.
1: Sì, sì, sì.
0: Perfetto.
1: Perché
0: se
1: non capivo qual era
0: la
1: questione.
0: Altrimenti c'era un'altra app e si chiama SonarPad. SonarPad, basta scaricarla per Apple, è facile, è gratuita, SonarPad, e poi si cerca praticamente canale 1, basta scrivere canale 1 e trovi praticamente l'applicazione, trovi questo canale dove ci puoi ascoltare, canale 1 su SonarPad.
1: Grazie mille.
0: Va bene.
1: L'ho trovato su Radio Fa Buon Sangue, proprio direttamente là.
0: Perfetto, adesso... perfetto. Anche su Radio Fa Buon Sangue siamo, sì, sì. Va bene. Francesca, io ti ringrazio, ti auguro. Ma sei a casa, al lavoro? Cosa stai facendo?
1: Io sono al lavoro e
0: sì.
1: Aspetto che arrivi qualche chiamata che al momento non arriva.
0: Ah, ok, va bene.
1: Ma allora... sono impegnata fino alle 13:12, ma questo è un orario fisso.
0: Fino all'una? 8. Tutti i giorni?
1: Sì.
0: Tutti i giorni?
1: Tutti i giorni, da lunedì a venerdì.
0: Benissimo. Quindi di sottofondo metti Saluti e Baci.
1: Esatto, esatto. Ma posso chiamarla anche qualche altra volta?
0: Ah, ma guarda, puoi chiamare tutti i giorni, quando vuoi. Noi siamo qui dal lunedì al venerdì, anche la domenica.
1: Infatti, questo lo so. No. Era per non fare magari troppe richieste tutti in un colpo.
0: No, no, vai tranquilla. Tutti i giorni puoi chiamarci, puoi richiedere la canzone tranquillamente. Va bene?
1: Grazie mille, grazie tante. Buongiorno e buona
0: grazie
1: giornata anche a tutti gli altri.
0: Grazie Francesca, un saluto a Trieste. Ciao!
1: Grazie mille, buongiorno, buongiorno.
0: Ciao, grazie, grazie.

Dar. Assolutamente sì, facile a ricordare, 351-340-9220. Salutiamo Francesca di Trieste. Ciao, ciao Francesca, grazie, buon lavoro e grazie per quello che fai. Grazie veramente di cuore. Allora, c'è un messaggio, eccolo qua, torniamo con il compleanno di Costanza. Costanza, vieni, vieni, vieni, va, avvicinati alla radiolina. Vieni, dai, vieni, vieni, che ti devo dire una cosa. Costanza, dai, dai, oh, eccola qui, è arrivata davanti alla radio. Ferma lì perché ti devo dire una cosa molto importante. Allora, preparati, perché c'è un messaggio bello tosto per te. Dice, ciao, sono Michele. Costanza, tu conosci Michele? Lo conosci, sì, bene, bene. Chiedo il brano di Umberto Tozzi, Ti amo. Ha capito? Quindi lui ha richiesto una canzone che si chiama Ti amo di Umberto Tozzi. Già qui c'è tutto un programma, ragazzi, no? Quindi chi sarà questo Michele? Lo scopriremo strada facendo, no? E poi dice... Tutto per il mio grande amore Costanza. E qui ci vuole un applauso. Allora, questa canzone dice faccio tanti auguri di buon compleanno al mio amore Costanza. Firmato Michele. Ma dai, un altro applauso, bravissimi.

0: Roberto Tozzi con Ti amo, mamma mia che canzone meravigliosa. È bellissima da parte di Michele per Costanza. Poi Costanza risponde, dice: salutami tutti e grazie per gli auguri. Ciao, ciao Costanza, tantissimi auguri anche da parte nostra. Allora aspetta, perché prima di ascoltare una canzone speciale per te ci sono due messaggi da ascoltare. Aspetta, che dobbiamo preparare tutto. Eccolo qua. Allora, c'è un messaggio che va a Francesca di Trieste. Allora, cara Francesca, so che magari è la prima volta, o quasi la prima volta che ci ascolti, però qui a Saluti e Baci siamo tutti una famiglia, è bello, no? Volerci bene tutti, stare insieme in questa ora e mezza. E c'è già un messaggio che arriva per te, ascoltiamo, eccolo qua.
1: Maurillo, sono Rita. Voglio ringraziare e dare un benvenuto a Francesca di Trieste. Ciao Francesca, benvenuta su Salute e Baci da Rita di San Cambro Carganico. Ciao!
0: È bellissimo questa cosa, grazie Rita! Poi attenzione, si parlava di Apple e quindi qualcuno dice: come si fa a ascoltare Saluti e Baci su Apple? Allora Thomas ci spiega un attimino come si ascolta, sentiamo.
2: Per chi volesse ascoltare Saluti e Baci con Apple, basta che apre Apple Music, che è preinstallato su tutti i sistemi Apple. Lì cerca Radio Moto Storie e da lì può ascoltare Saluti e Baci con Maurillo.
0: Ok, perfetto, quindi basta aprire questa Apple Music e cercare Radio Moto Storie, cliccare play e ascoltate naturalmente il programma. Va bene, allora c'è adesso il momento di Roberto Tondelli con una canzone speciale per te.

0: Ciao a tutti, sono Roberta Tondelli e passavo di qui per fare un grande abbraccio virtuale a tutti gli amici di Saluti e Baci. Sono qui anche per presentarvi il mio ultimo singolo, Con Maggia Fa, del grande Fred Buongusto, rivisitato in chiave smooth jazz. Chiave smooth jazz che è quella che rappresenta tutto il mio nuovo album discografico Sussurrando, che troverete disponibile sul mio sito ufficiale www.robertatondelli.com in vinile e in CD, ma anche a tutte le Feltrinelli e Mondadori d'Italia, oltre che su tutti i digital store. È un album prevalentemente di canzoni classiche napoletane, ma ce ne sono anche alcune, come appunto Con Maggia Fa, che escono un po' fuori dal classico napoletano, ma sono dei classici intramontabili. Spero che questo brano vi riporti all'eleganza che era Fred Buongusto e che risvegli dei ricordi piacevoli a chiunque lo ascolterà. Un abbraccio a tutti.
1: Ma con maggia fa presa a te, stonga scena scena.

0: Roberto Tondelli con questa canzone meravigliosa, mamma che classe! Grazie Roberta, con Come già fa, e naturalmente torneremo domani alla stessa ora più o meno con la stessa canzone di Roberto Tondelli.
1: 351 340 92 20.
2: Ci sei?
1: Risponde saluti e baci. Risponde saluti e baci.
2: Facile da ricordare.
0: Va bene, dai, andiamo avanti con la nostra mattinata. Sono già le 9.22. Come vola il tempo. Vola colomba bianca. Cosa c'entra? Non lo so. Allora, abbiamo una telefonata che arriva da Rovigo. Ed è naturalmente la nostra amica Mariella. Buongiorno Mariella.
3: Oh, buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Allora, aspetta che leggo la scaletta.
0: Dai, vai.
3: Ok, allora, prima di tutto auguri a Costanza.
0: Sì.
3: Ben arrivata Francesca nella gabbia di matti. A cominciare da me, che sono la capa principale. E poi, caro il mio Maurillo.
0: Sì.
3: Mariella, quando ha compiuto gli anni?
0: Cioè, hai un'altra domanda magari di riserva, perché...
3: Io, guarda, domenica ti tiro le orecchie, ok?
0: Domenica?
3: Allora, ti tiro le orecchie.
0: Non faccio gli anni, io li faccio a maggio.
3: No, te li tiro perché ti sei dimenticato e che se l'hai letto. Lo stesso. Te lo dico io, te lo dico.
0: Dai, quando era?
3: Te lo dicio?
0: Sì, dicio.
3: Allora, il 5 settembre. Ti perdono solo perché era di,
0: cioè,
3: sabato.
0: Dieci giorni fa.
3: Sì, e le mie amiche di Telegram mi hanno fatto tutti gli auguri nel gruppo Telegram. E tieni anche un fiato.
0: Ma era di giovedì. Scusa, non abbiamo fatto il compleanno in diretta?
3: Era di sabato. Però tu devi averlo letto nel gruppo Telegram.
0: Il 10 settembre.
3: Che guardi, non te lesbi.
0: Il 10 settembre era di giovedì.
3: 5.
0: Ah, il 5. Perché ho detto 10? Non lo so.
3: Perché allora, ti ha gastato 5 per 2, 10?
0: Aiuto! Allora, perché, ecco perché non ero in onda, quindi se no io mi sarei... Ma scusa, tu sai,
3: stavi
0: che...
3: Stavi navigando.
0: No, aspetta, sai che... Perché ridi? No, aspetta. Maurillo ha due cose importanti, cioè lui è forte, sì, in due cose. Uno, nella memoria. Ho una memoria che è pazzesca. Aspetta, mi ricordo tutto, ma mi ricordo veramente tutto, no? Quindi la prima cosa è la memoria. Ho una memoria, io batto tutti con la memoria, mi ricordo tutto. E aspetta, e la seconda cosa... La seconda cosa...
3: Non te la ricordi più, lo so.
0: Non me la ricordo più. Cos'era la seconda cosa?
3: Disastro. Sei un disastro di cima due. Però, guarda, io sai perché ti perdono?
0: Grazie.
3: Perché gli auguri, sì, meglio farli dopo che prima.
0: Ascolta, ma proprio non ti ho fatto gli auguri?
3: No, quindi domenica niente caffè, cappuccino e pastina.
0: Va bene, allora guarda, promesso, te la pago io allora. Domenica quando ci troviamo a Rovigo, te la pago io la brioche, il cappuccino, va bene?
3: Guarda, te lo pago io per farti perdonare, va bene?
0: Ecco, a proposito, vogliamo ricordare che purtroppo domenica non saremo in onda con saluti e baci, perché dalle 10 avremo il collegamento da Rovigo e saremo lì perché c'è la giornata del volontariato. E noi naturalmente come volontari saremo lì dalle 10 in poi, quindi purtroppo il programma non sarà in onda, ascolterete le canzoni più belle di saluti e baci e poi dalle 10 chi vuole collegarsi con noi al canale 1 ci può ascoltare.
3: Mi pare che sia in due piazze.
0: Cosa?
3: Il volontariato l'anno scorso era solo nella piazza principale,
0: sì,
3: però ho visto la pubblicità di Rovigo in Micocittà,
0: sì,
3: che è anche in piazza Garibaldi, quindi non lo so, forse sarà ampliato, non lo so. Comunque subito
0: Ma l'anno scorso dove eravamo?
3: in piazza Vittorio Emanuele, dove c'è il municipio.
0: Sì, Vittorio, piazza principale. Penso che anche quest'anno saremo lì in piazza Vittorio Emanuele.
3: Ma mi sembra che abbiano anche allargato per altre associazioni. Beh, adesso RVD sarà sicuramente lì, però tante associazioni le hanno allargate anche nella piazza di Accenti, che è piazza Garibaldi, che è la seconda piazza principale. Sì, dopo quella principale, insomma.
0: Va bene,
3: vabbè, domenica vedremo tante storie.
0: Mariella, vogliamo ricordare i nostri amici che magari chi è vicino e vuole venirci a trovare domenica mattina dalle 10 in poi fino alle 6-7 di sera. Noi saremo in piazza Rovigo, non so quale, ma sarà penso la solita dove eravamo.
3: Beh, venite tutti che così vi faccio il mio autografo, va bene?
0: Ecco, sì. L'autografo. Va bene, dai.
3: Morì l'autostima. Dai, Nemo, che facciamo perdere tempo. Io stesso non mi interessa. Ogni tanto può perdere tempo. Faccio perdere tempo anch'io. Allora,
0: dai, che canzone scegli?
3: Allora, io ho deciso questa canzone perché mi ha colpito subito. Sì, e quando le cose a me colpiscono subito, vuol dire che sono cose grandi. Cioè, senti che modesta che so. Vabbè, mi piacerebbe di sentire Rimanere soli di Silvia in Blu.
0: Sì.
3: Molto brava, una voce che ti entra subito nel cuore, bel testo e complimenti, quindi siccome so che si può richiedere lo faccio ben volentieri, mi piacciono anche le altre, però questa mi ha colpito dentro, va bene,
0: allora,
3: perfetto. Bando alle ciance, basta, vi saluto tutti, ascoltate e basta. Ci sentiamo.
0: Va bene, grazie
3: grazie a te, grazie a tutti, ciao
0: Mariella, grazie,
3: ciao.

0: Silvia in blues con Rimanere soli. Salutiamo Silvia, grazie, buona giornata a Mariella che ce l'ha richiesta qui naturalmente al 351 340 9220. Abbiamo due telefonate, prendiamo la prima che arriva da Bolzano e c'è Manuel. Buongiorno Manuel.
1: Buongiorno Mauri.
0: Buongiorno carissimo Manuel, lui naturalmente che vive a Bolzano e oggi Bolzano si sveglia come?
1: Ah, no, si sveglia col sole oggi stranamente si sveglia col sole dopo una settimana di veramente da schifo, quindi oggi siamo fortunati, oggi possiamo goderci i nostri 18 gradi al momento.
0: Ah, 18 gradi, ho capito, 18 gradi, quindi sta arrivando il fresco, sta arrivando il fresco.
1: Sì, sì, beh. 18 gradi è ancora una cosa super positiva qua.
0: Assolutamente sì. Senti, come va col tuo progettino AI?
1: Ah, il progetto AI va sempre alla grande, anche perché abbiamo sempre più ascoltatori, sempre più gente, sempre più producer, Mauri. La cosa bellissima è che la musica AI unisce un sacco di persone, fa conoscere un sacco di persone e quindi vedere tanta gente, tanti nomi nuovi, persone di tutte le età che fanno comunque musica AI e che possono esprimersi, cosa che magari qualche anno fa non si poteva fare, insomma, perché era più difficile. È una cosa bellissima e soprattutto vedere proprio le persone che finalmente buttano fuori i loro sentimenti, che poi possono essere positivi, negativi, insomma un po' di tutto, però è bello che comunque la gente possa comunicare, no?
0: Certo che sì, assolutamente sì. E quindi questo progettino quanto andrà avanti ancora?
1: Ah, io spero il più possibile, anche perché abbiamo aperto a due regioni nuove. Adesso dal mese prossimo saremo anche in tutta la Sardegna, in tutta la Lombardia, sì. Stiamo aprendo la Liguria, quindi sì. Siamo in esclusiva in diverse radio, insomma, una per ogni regione, e stiamo aprendo in tutte le regioni finalmente. Quindi possiamo dire che abbiamo superato il milione di ascolto giornaliero, quindi bene. Bellissimo.
0: Bene, bene, fantastico. E in Puglia, nel Gargano, c'è Gargano FM?
1: Allora, nel Gargano non c'è Gargano FM. Ah.

0: Gargano FM, non siamo riusciti ancora ad accordarsi in qualche modo.
1: Però dai, arriverà, dai.
0: Sì. Ma sì, perché comunque la trasmissione è in contemporanea, tutti i giovedì alle 21, quindi chi ha la programmazione già occupata purtroppo non ci può dare spazio.
1: Certo, certo. Va bene, senti un po', grazie Manuel, grazie. Poi tu il lunedì sei in diretta su TikTok, giusto?
0: Sì, ieri sera mi ha fatto una bellissima diretta. Il mercoledì siamo anche in diretta su TikTok alle 21, perché facciamo il progetto di iMusic Generation DJ, che è praticamente per la musica, per chi vuole ballare, ecco. Quindi anche per tutti, chiunque volesse ballare, in tutte le radio, in tutta Italia, insomma, è bello che magari ci seguite, così potete sentire un po' quello che sono le produzioni davvero musicali EDM, quindi di musica elettronica, creati appunto con l'intelligenza artificiale dai producer che ci inviano, insomma, le tracce. Faremo la selezione ogni mercoledì alle 21, quindi è molto bello anche questo.
1: Bene, bene, grazie Emanuel, un abbraccio, buona giornata.
0: Ciao, un saluto a tutti gli ascoltatori.
1: Ciao, grazie Emanuel, ciao.
0: Ciao.
1: Abbiamo un'altra telefonata, pronto? Emma, buongiorno.
2: Buongiorno Maurillo, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori. Allora, posso fare gli auguri a Costanza? Un buon compleanno.
1: Sì, da perfetto, vai.
2: E da parte di Lorenzo, anche se non è presente, e volevo dedicare la canzone Abbracciami di Julio Iglesias, e oltre a fare gli auguri a Costanza, facciamogli gli auguri in ritardo anche a Mariella, visto che li ha compiuti 10 giorni fa.
1: Sì.
2: E dunque, poi salutiamo Rita, salutiamo Azzurra, mamma Jessica e papà Giorgio, e poi salutiamo Giusi e Beniamino da Bologna, Enrica di San Daniele, diamo il benvenuto a Francesca di Trieste, dico bene?
1: Sì, sì, esatto.
2: E salutiamo tutti i sanicandresi, Mario, tutti gli amici di TikTok, anche se non sono su Telegram, tutti gli amici di Telegram, e anche Graziella da Sassari.
1: Ok, perfetto.
2: E la famiglia di Maurillo, quella non può mancare.
1: Grazie Emma, grazie, grazie. Un abbraccio a te e un grosso abbraccio anche a Lorenzo. E okay. con un augurio naturalmente di pronta guarigione.
2: Adesso vedo di dargli la scossa, così vedo di farlo camminare.
1: Ehi, dagli la scossa.
2: Caro mio, la scossa.
1: A proposito, diciamo stop alle telefonate. Stop alle telefonate, stop ai messaggi, perché siamo assolutamente al completo. Va bene, grazie Emma.
2: Siamo al completo, non chiamate più.
1: Purtroppo no, domani torneremo.
2: Ok.
1: Ok, grazie Emma.
2: Alla prossima, ciao.
1: Ciao, grazie.

0: il grande Julio Iglesias con Abbracciami, grazie alla richiesta di Emma. Adesso c'è un altro messaggio, ascoltiamolo.
1: Ciao a tutti, buongiorno Maurillo, buongiorno a tutti gli amici ascoltatori di Tanto Radio. Saluti e baci, saluto Daniele Antonello, Stefano, Giussi da Padova, Emma e Lorenzo, Simona e tutti gli amici ascoltatori. Questa mattina desidero ascoltare la canzone di Edoardo Vianello, La Tremarella. Ciao ciao da Iole.

0: qui stiamo
1: Edoardo Vianelli con Vianello. Edoardo Vianello con Tarantella. Allora, grazie naturalmente a chi ce l'ha richiesta. Adesso Iole, naturalmente salutiamo Iole. Dunque, dalla Campania ci spostiamo in Sardegna e troviamo Graziella che dice: mi puoi fare ascoltare la canzone di Paolo Tarantino con Gesù scalzo tra le cose? E va bene, voglio dedicare ai miei cari genitori, poi a te, famiglia, a Chloe, a Rita, con tanto affetto, e a tutti quelli che ogni giorno ascoltano Saluti e Baci. Ricordatelo. Eh sì, certo. Grazie. Naturalmente la nostra amica Graziella di Sassari. Arriva Paolo Tarantino con Gesù scalzo tra le cose.

0: Paolo Tarantino con Gesù Scalzo, tra le cose. Grazie naturalmente a chi l'ha richiesta. Adesso c'è un'altra telefonata. Pronto? Siamo in Puglia, Ruvo di Puglia, e c'è Antonietta con la mamma Nunzia. Buongiorno Antonietta.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno carissima. Qual è la canzone che ci regali stamattina?
1: Vittorio Romano, Amore mio.
0: Amore mio con Vittorio Romano, sì. Ok, perfetto. Chi vuoi salutare, Antonietta?
1: A tutti voi, poi.
0: Grazie.
1: Mia zia, e poi quelli che ascoltano, saluti e baci.
0: Ok.
1: E poi tutti gli amici della radio.
0: Grazie, Antonietta.
1: Che ascoltano, saluti e baci.
0: E poi naturalmente a tutti i tuoi amici del gruppo.
1: Sì, sì.
0: Ok, ok, grazie. Perfetto. Grazie, un abbraccio.
1: Grazie anche a te.
0: Ciao, ciao, salutami la mamma. Salutami la mamma, grazie. Ciao.
1: Okay. Ciao.

0: Fabio Romano con Amore Mio, canzone richiesta da parte di Antonietta insieme alla mamma Nunzia. Buongiorno a tutte e due, buongiorno, un abbraccio forte. Maria Sciarra dice: buongiorno Morillo, volevo fare gli auguri a Costanza e anche se in ritardo a Mariella. Un salutone a te e a tutti i radioascoltatori, un abbraccio, grazie. Allora Maria, dietro di te c'è qualcuno che deve fare gli auguri a Mariella. Allora sì, ecco, scrive Mariella, c'è un altro messaggio per te. Allora, dietro di Maria c'è qualcuno. Chi è? Ah, ok, ha scritto, sì. Dunque, si chiama Mauro e dice: tanti auguri di buon compleanno a Mariella, anche se in ritardo. Quindi Mariella, c'è anche Mauro che... però c'è un... Mauro Maurillo, hai capito? Quindi... Va bene, dai. Mariella, tanti auguri, un po' in ritardo, dai, anche da parte mia. Sono passati, cos'è, 10 giorni, va bene, dai. Allora, c'è un'altra telefonata e siamo a Bergamo. Siamo in Lombardia, Bergamo, e troviamo Azzurra con la mamma Jessica. Ciao Azzurra, buongiorno.
1: Buongiorno a te e a tutti i radioascoltatori e radioascoltatrici.
0: Buongiorno carissima.
1: Come stai? Come stai, bellissimo?
0: Bene, bene, bello carico, bello. Poi quando finisco il programma sono così: ciao a tutti, adesso vado a casa.
1: Hai capito? A casa. Sempre, con quella faccia bella, pacioccone.
0: Chi mi sta vedendo adesso su TikTok, se volete vedermi su TikTok, aprite TikTok e buongiorno a R6, non so chi è, ciao R6. Quindi se volete vedermi su TikTok sono in diretta, basta cercare saluti e baci alla radio, va bene?
1: Carissimo,
0: allora
1: veniamo a noi.
0: Sì.
1: Faccio gli auguri prima di tutto alla signora Costanza.
0: Sì.
1: Con un augurio veramente di buon compleanno e mille di questi giorni. Poi lo facciamo anche in ritardo a Mariella con un bacione. Non te la prendere, Mariella, tesoro.
0: Esatto.
1: Perché sabato Maurillo non c'era. Ecco. Poi saluto Emma con Lorenzo.
0: Sì.
1: Enrica. Buonvenuta alla signora Francesca.
0: Sì.
1: Un bacione grande grande a Rita con un messaggio. Io quando vado a Crotone faccio l'Adriatico.
0: Sì.
1: E mi pare che quando sarà Natale io scendo. Se vuoi ti vengo a trovare, cazzo.
0: Va bene, ok.
1: La voglio vedere. Sì, mi è simpatica tantissimo la Rita.
0: Va bene,
1: poi
0: va bene.
1: Saluto, faccio un saluto circolare per tutti. Questo brano me l'autodedico. Lo dedico a Massimo, mio ragazzo. Poi lo dedico a mia mamma e mio papà. Va bene, un saluto circolare per tutti. E un abbraccio a te e tua moglie, va bene?
0: Grazie, mettiamo la canzone di Tony Colombo con Se devo tradirti, lo faccio con te.
1: Solo con Massimo.
0: Però non può. Ma ascolta, non ho capito, ma non dobbiamo gridarlo così al vento, dai. Diciamolo piano piano.
1: No.
0: Stiamo
1: piano,
0: scherzando,
1: silenzio.
0: Ci mancherebbe.
1: Va bene, Maurillo.
0: Ok. Ciao, ciao.
1: Alle mie colleghe di lavoro, alla mia titolare Anna Maria. E un bacio a tutti.
0: Grazie.
1: Ciao, tesoro.
0: Ciao, un abbraccio, ciao, grazie.

0: Colombo con Se devo tradirti lo faccio con te. Grazie naturalmente Azzurra, la mamma Jessica, per la richiesta. Grazie, buona mattinata. Un abbraccio forte anche a queste nostre amiche. Allora, c'è l'ultima canzone, portate pazienza. Non sono riuscito ad accontentare alcune persone. C'è un messaggio, sentiamo, dai.
1: Se vuoi puoi chiamarmi in diretta, ho un'ora di strada se vuoi, grazie.
0: Va bene. Allora dai, nel frattempo, finché lui naturalmente andiamo a chiamarlo, c'è un messaggio. C'è il messaggio. Aspetta, no, allora lo facciamo dopo. Lo facciamo dopo, quando abbiamo finito. Allora, c'è il messaggio di Enrica del Friuli, eccolo qua.
2: Buongiorno Maurillo, buongiorno a tutti, buona giornata da Enrica da San Daniele del Friuli. Oggi la canzone che vi voglio ascoltare è di Lucio Battisti, Sì, viaggiare,
0: okay.
2: Ma faccio tanti tanti tanti tanti auguri di buon compleanno di verissimo cuore a Costanza. Poi faccio i complimenti a Morena per Ultimo, per le canzoni di Ultimo, le canzoni più belle di, aiuto, ho sbagliato, le canzoni più belle di Ultimo. Poi saluto Emma, un abbraccio a Lorenzo, dai forza Lorenzo, un saluto a Rita di San Nicandro, Manuele Garzignano. A Maurillo e famiglia, poi saluto l'Azzurra, saluto Paola e Gianni, saluto Francesca di Trieste che oggi ha richiesto una bellissima canzone di Baglioni, brava Franci, finalmente sei arrivata qui in questo bellissimo villaggio, in questo bellissimo portone di tutti quanti noi. Ben arrivata e hai richiesto una bella canzone, saluto anche te, saluto anche Stella di Trieste sempre, saluto tutti e mando a tutti quanti un fortissimo abbraccio e sì, viaggiare di Lucio Battisti. Ciao da Enrica del San Daniele del Friuli, ciao Maurillo.
0: Ciao, grazie. Salutiamo anche Sebastiano di Montegrotto Terme. Poi salutiamo Marco, che adesso vediamo di contattarlo in velocità. Salutiamo anche, vediamo, Rudina, buongiorno. Salutiamo Valentina. Valentina di Bolzano? Abbiamo fatto? No, eccolo qui.
3: Buongiorno ragazzi, da Bolzano. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Saluti e Baci. Ciao Maurillo e Dila Doscaiolo, che l'ho visto stamattina in autogrill che mangiava i cosa mangiava?
0: Ehi, babà. Ehi, babà, lo sapevo io.
3: E ne mangiava in quantità che non si è neanche reso conto che lo stavo salutando. Ciao.

0: ringraziamento a tutti quelli che mi hanno fatto gli auguri, super graditissimi, e in particolare a Maria Sciarra, che mi fa piacere che sia all'ascolto anche lei. Grazie, grazie a tutti, ciao ciao. Un ringraziamento va anche a Morillo, a Mauro Morillo, grazie.
1: Meglio certo di buttare, riparare.
2: Va bene, siamo arrivati alle 10, cari amici. Siamo alla fine del nostro bel viaggio che abbiamo fatto anche stamattina. Chiedo scusa a Franco di Sanicandro che non sono riuscito a chiamarlo. Domani mattina ti richiamo presto. Salutiamo Sebastiano di Montegrotto. Salutiamo anche Simona che mi ha richiesto una canzone, ma purtroppo non siamo riusciti ad accontentare. Poi vediamo, salutiamo anche Ferruccio. Salutiamo Emanuela di Galzignano Terme. Salutiamo Rita, salutiamo Enrica, grazie Enrica, Rudina. Salutiamo Antonietta, salutiamo Maria Sciarra insieme a Mauro. Salutiamo Valentina e Antonio, Marco, Mariella, e salutiamo tutti voi. Grazie, noi torniamo domani mattina. Angelo, salutiamo Angelo, Sabrina, Wonder, Donatella del Brennero, Vincenza di Rovigo, Emanuela di Galzignano Terme. Grazie a tutte le radio che ci hanno fatto ascoltare in varie zone d'Italia, in FM, in DAB, in web. Grazie naturalmente a voi ascoltatori che ogni giorno scegliete saluti e baci alla radio. Grazie, grazie di cuore.

Adesso è il momento di cantare la nostra canzone, la canzone quella che noi naturalmente la teniamo, la portiamo alla fine del nostro programma, che si chiama Aggiungi un posto a tavola. Grazie a tutti, a domani. Un saluto anche a Emma e Lorenzo, anche a Barbara, a Francesca, la nostra nuova amica di Trieste. Ma salutiamo anche Francesca di Ivrea, che ci ascolta sempre. Grazie. A domani mattina, 8:30, 10. Ciao.

0: respuesta es. Radio Domus Novas. La tu vida sicura tra le onde radio. Radio Domus Novas.
1: Maurillo, Maurillo, vieni qui, vieni qui.
2: Cosa vuoi?
1: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
2: È vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni dal lunedì al venerdì e la domenica dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
1: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.

0: Due minuti, un libro.
1: Carissimi, bentrovati, sono Gianluca Melilli e oggi vi porto lungo un viaggio straordinario. Insieme a me c'è Antonio Perrellis, calabrese trapiantato a Torino, che ha deciso di attraversare l'Italia a piedi per ben 1176 chilometri fino alla sua Acri. Un'impresa nata per sostenere la ricerca oncologica, la neonatologia e i disabili, diventata anche un cammino di fede, un libro e nel 2024 la nomina a Cavaliere al Merito della Repubblica. Antonio Perrellis, il primo settembre 2019 esci dalla tua stanza a Torino all'alba con lo zaino in spalle.
2: Allora, ciò che mi ha spinto a compiere questa impresa è stata quella di voler avere un cammino tutto mio e mettere un po' di negatività alle spalle e poi anche di dare una mano a chi ha bisogno. Infatti sulla maglietta c'era proprio il simbolo delle mani che rappresenta la forza e l'aiuto e i chilometri da percorrere da Torino ad Acri.
1: Durante il cammino hai affrontato fobie, dolori fisici e persino un crollo psicologico.
2: Sì, nella mente di un camminatore arrivano anche queste, le fobie oppure gli acciacchi fisici o anche i dolori e in più anche il blocco psicologico. Però diciamo che l'ho attraversate e superate grazie anche alle persone che ho incontrato per strada, persone positive, con fatica, ma alla fine ci sono riuscito.
1: Antonio, sei partito come una tigre e sei arrivato ad Acri come un leone. Qual è l'insegnamento più grande che questo viaggio ti ha lasciato?
2: L'arrivo ad Acri è stato un arrivo bellissimo, accolto da migliaia di persone, tra applausi e commozione, tra cui anche mio cugino che mi ha accolto con questa frase che mi disse prima di partire. E l'insegnamento è quello che nella vita basta solo volerlo e fare del bene. E infatti il mio motto è proprio quello: fare del bene rende felici. E io lo sono.
1: Vi invito a leggere in anteprima alcune pagine del libro. Andate su 2minutiunlibro.it. Io e 1176 chilometri da Torino ad Acri a piedi, di Antonio Perrellis, edizioni Il Ponte Vecchio.

Radio Domus Novas, la radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

l'eccellenza è nella selezione, solo musica italiana, la musica più bella, la più selezionata, scelta apposta per te. 5.

0: Benvenuti a tutti nel mio programma. Ho scelto di aprire questa nuova puntata con un pezzo che ha fatto la storia, con Alan Sorrenti, che è diventato uno dei pionieri della disco cantata in italiano. È rimasta nella top 10 per più di 16 settimane consecutive, una delle canzoni più vendute di quell'anno. Ancora un saluto a tutti gli amici in ascolto. Rimaniamo in quel periodo florido per la nostra musica, quando le classifiche vennero dominate da un pezzo che divenne un caso discografico unico, tanto che la casa editrice decise di stamparlo su un vinile colorato, una vera rarità per l'epoca che lo ha reso un oggetto di culto introvabile e abitissimo tra i collezionisti. Dietro questo brano c'è la mente brillante di Paolo Morelli, che firmò sia il testo che la musica di questo splendido ricordo.
1: 1978.

c'è. C'è poco da dire, sono un bravissima Laura, forse una delle sue cover più riuscite, perché ha mantenuto intatta l'anima malinconica del pezzo originale di Raff, pur dondolando su sonorità molto più moderne. Andiamo ora nel 1978 con un pezzo che ha lanciato una giovanissima Anna Ox a Sanremo, facendola arrivare sul secondo gradino del podio. La vera stranezza è che nel 2017, quando Paola Turci ha deciso di reinterpretare un'emozione da poco nella serata delle cover, è stata colpita dalla stessa identica sorte, conquistando di nuovo la medesima medaglia d'argento. Questa coincidenza temporale ha legato le due edizioni a distanza di quasi 40 anni, trasformando il brano dell'eterno glorioso vice campione del festival.

Rientriamo ancora negli splendidi anni Ottanta, quando Pino Daniele pubblicò un album intitolato Bella Ambriana, che nella cultura popolare di Napoli è lo spirito invisibile che protegge la casa. Lo produsse con l'animo di un musicista partenopeo che aveva ormai raggiunto il suo apice tecnico-compositivo e volle cantare in maniera più elegante e disinteressata possibile della malinconia napoletana. Questo brano venne presentato come una raffinata anticipazione del World Jazz, dove ritmi sudamericani si sposarono con armonie ricercate e melodie dallo spiccato gusto mediterraneo. 1980.

0: respuesta es. Radio Domus Novas. La tu vida sicura tra le onde radio. Radio Domus Novas.
1: Musicalmente italiana, conduce Carla Vetturini. La musica italiana di ieri e di oggi.

0: per lei.
1: Il nuovo singolo di Giusy Ferreri, che non smette mai di stupirci, spazia da un genere all'altro, tant'è vero che ricordiamo che nel 2024 ha messo su un gruppo dal nome Bloom, un gruppo rock, di cui però poi non si è saputo più niente, se non per il fatto che le uniche due date previste per i live sono state annullate. A conferma che alla costante ricerca di nuovi stimoli la vedrà il suo esordio come scrittrice con l'uscita del suo primo romanzo dal nome Le voci interrotte. Andiamo ora nel febbraio del 2010. Ci troviamo davanti a un momento che ha letteralmente cambiato le regole del pop italiano, con un ragazzo di 21 anni fresco di vittoria da X Factor che sale sul palco del Festival di Sanremo con gli occhi truccati, un carisma pazzesco e una grinta teatrale mai

Se parliamo di tormentoni che dominano le classifiche radiofoniche, non possiamo non passare da questa combinazione perfetta tra la rap romana e la bossa nova. Nata quasi per gioco in studio, è diventata un fenomeno da milioni di stream. La voce è quella di Gaia, le rime di Tony F, non c'è bisogno di annunciarla.

0: Facciamo un salto indietro mettendo per un attimo da parte i suoni di oggi per ritrovare l'atmosfera dei vinili e dei jukebox con un pezzo che ha fatto la storia del pop melodico italiano, un successo dei Camaleonti dal titolo Io per lei, che all'epoca ha fatto innamorare davvero tutti. È uno dei brani più iconici del gruppo e ha rappresentato uno dei massimi esempi del fenomeno delle cover in voga nell'era del beat italiano.
1: 1968,

0: Lasciamoci ora trasportare dall'eleganza assoluta e senza tempo di una delle voci più intense e straordinarie della nostra musica. Una donna capace di raccontare l'amore e la passione come nessun'altra. L'idea di unire Ornella Vanoni ad un gruppo rock progressivo come New Trolls fu il produttore Sergio Bardotti. Qualcuno la considerò una scommessa azzardata che invece si rivelò un grande successo artistico per i cori e le armonie vocali. L'autore chiamò di corsa Giorgio Usai, avendo le stesse caratteristiche timbriche di Nico Di Paolo, che si era allontanato temporaneamente dal gruppo.
1: 1977.

0: paure e bugie.
1: Ci siamo tuffati nel ritmo di Malatia con Ciccio Merolla, che ha letteralmente ridefinito le regole della viralità partendo da TikTok per poi dominare le programmazioni di tutti i network nazionali. Dietro questo fenomeno c'è la genialità di un percussionista straordinario che ha ripreso un antico groove tribale colombiano per tesserlo sulle atmosfere dei vicoli di Napoli. Spostiamoci ora in una collaborazione che unisce due mondi apparentemente distanti ma uniti dalla stessa forza espressiva, mettendo insieme la grinta spiccatamente rock di Emma e la penna lucida, cinica e tagliente del re indiscusso del rap nostrano Fabi Fibra. È stata pubblicata proprio in questo giugno e prodotta da Zef. Nonostante il titolo possa trarre l'inganno, non c'è alcun riferimento a sostanze vietate, bensì l'utilizzo degli eccessi della vita notturna come metafora perfetta per descrivere una dipendenza affettiva totalizzante.

0: Sei all'ascolto di Musicalmente Italiana.
1: Prima di te, prima non c'è, ora siamo più soli di una piazza vuota.
2: Rimaniamo dentro storie intense e complesse con un'operazione nostalgica capace di creare un perfetto ponte generazionale tra il classicismo melodico e la modernità del rap. Tutto nasce da un'intesa artistica fulminea scattata sul palco durante un live monumentale a Piazza del Plebiscito, dove Gigi D'Alessio ha deciso di rimettere mano a un suo storico successo del 2002, accompagnato dalla voce sensuale di Elodie e le barre di Ernia.
3: Ho bisogno di dirti che si sta male, è una vita da

Le cinque gocce che Irama fa scivolare nel bicchiere insieme a Arcomi per cancellare l'ansia e la paranoia delle notti insonni causate da una relazione complicata. È stato uno dei tormentoni del 2022 quando Irama amava rielaborare i suoni latini in combinazione con l'elettronica nostrana. Ancora Tatto Ritmo, proseguiamo con una formazione che negli ultimi anni ha letteralmente decodificato la formula magica per dominare le classifiche italiane ad ogni singola uscita. Aiutati dalla sapiente alchimia perfetta tra un groove internazionale impeccabile e un'estetica retro che saccheggia sapientemente l'italo disco degli anni 80, accompagnata poi dalla presenza scenica e magnetica di Stash. Dal Sanremo del 2025, una delle canzoni più fresche ed altissima velocità,

0: La lancetta corre davvero veloce, siamo arrivati quindi all'ultimo brano in programmazione per questo nostro appuntamento di oggi. Mi congedo da voi tornando indietro fino agli anni 90 con Ivana Spagna, che fino a quel momento l'intera Europa conosceva semplicemente come Spagna, la regina bionda della Italo Disco che dominava le classifiche in lingua inglese con hit planetarie. In quel momento decise di dare una sterzata totale alla sua carriera, corteggiatissima da Pippo Baudo. Il grande ritorno alla sua lingua madre avvenne ufficialmente sul palco del Festival di Sanremo, dove si presentò in gara con la splendida e struggente Gente Come Noi. Fu un trionfo immediato, il brano conquistò il terzo posto in classifica e l'album correlato Siamo in Due divenne uno dei dischi più venduti dell'anno in Italia. Vi aspetto come sempre al prossimo appuntamento insieme, un ciao grandissimo a tutti da Carla, un bacio.
1: 1995.

L'anticiclone delle Azzorre continua a tenere lontane le perturbazioni atlantiche, col sole al centro-nord. Un vortice simil tropicale intorno a Malta porta invece rovesce al sud. In mattinata sereno al centro-nord, nubi spiccata variabilità invece sui litorali della Puglia e l'estremo sud. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità tra i monti della Basilicata, la Sila e il comparto interno della Sicilia, con locali rovesci pronti a spingersi fin verso i litorali ionici. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

nella nuova settimana del disco novità il nuovo singolo della cantautrice pugliese Serena De Bari. È una canzone che nasce dall'idea della musica come energia positiva, un portafortuna musicale che accompagna chi l'ascolta. È il momento di ascoltare il nuovo singolo della cantautrice 25enne. Disco novità, Serena De Bari con...

0: disco novità, Serena De Bari con Fortuna.
1: Disco novità.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 387 del Gerrei è attivo un senso unico alternato di circa 1,5 km tra lo svincolo per Villa Salto e lo svincolo per San Vito in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 293 di Giba è attivo un senso unico alternato di circa 400 metri in prossimità dello svincolo per Siliqua in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attivo uno scambio di carreggiata tra gli svincoli di Cossoine, strada statale 292 diramazione nord-occidentale sarda e lo svincolo di Bonorva in direzione Cagliari in provincia di Sassari. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Radio Domus Novas.
4: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna, a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Un campo di alta pressione abbraccerà la Sardegna, garantendo una giornata caratterizzata da condizioni stabili, asciutte e prevalentemente soleggiate. Sui litorali occidentali, orientali e meridionali, così come sulle zone interne settentrionali e meridionali, avremo cieli generalmente sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Qualche nube in più potrà interessare i rilievi e le aree interne nelle ore centrali e pomeridiane, con momenti di maggiore variabilità, ma senza fenomeni significativi. Temperature. Valori in contenuto rialzo, ma complessivamente gradevoli e più vicini alle medie del periodo. Il caldo resterà quindi lontano dagli eccessi registrati nelle precedenti fasi estive. Venti. Ventilazione generalmente debole. Inizialmente i venti soffieranno prevalentemente dai quadranti nord-orientali, tendendo progressivamente ad attenuarsi e a ruotare verso sud-est. Mari. Mare di Sardegna, poco mosso. Canale di Sardegna, inizialmente mosso, con moto ondoso in attenuazione fino a poco mosso. Mar Tirreno, mosso. Queste erano le previsioni del tempo di martedì 15 settembre. Vi ringraziamo per averci scelto e vi rimandiamo alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.

0: C'è il pericolo di una piena. Non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.
1: Abbiamo Marvin Gaye, gli OJ's, Donna Summer, gli Earth, Wind & Fire, Lou Rawls, Norman Connors e poi tanti altri grandi nomi della musica degli anni 70 e 80.
2: Golden Classic.
1: Con Marchio Del Vice.
2: Uno dopo l'altro. Solo grandi successi.
1: Ne sentirei delle belle. Golden Classic. In onda il venerdì alle 18 e la domenica alle 10 su Radio Domus Novas. Gli anni 70 e 80 girano tutti qui.
3: Sono qui per raccontarvi una storia. La storia di Nicolas, mio figlio. Ha 20 anni. Vabbè, io da mamma posso dire un gran bel ragazzo. Nicolas non si ferma mai. Dice sempre: non c'è tempo, devo fare tanto. Nicolas esce una sera. Doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico. Quindi partono in quattro e prima di arrivare in discoteca la macchina del suo amico perde il controllo e si schianta contro un palo. Non c'è Nicolas a raccontare questa storia, perché lui quella sera è morto sul colpo in quell'incidente. E voi dite: cosa fa questa mamma qua? Perché viene qui a raccontarci una cosa così triste? Perché mio figlio mi fece fare una promessa tempo prima. Mi dice: se mi dovesse succedere qualcosa, tu mi devi promettere di donare i miei organi. Io non volevo promettere, sinceramente. Ma sapete quando non pensi mai possa accadere a te? E quindi io ho promesso. Quella sera io avevo dentro un vuoto. Era come se mi avessero tolto il cuore. Però, ragazzi, io ho ricordato la promessa. Sono andata dal dottore e gli ho detto: mio figlio voleva donare gli organi. Ma erano compromessi. Quindi io non ho potuto donare niente. E lì è come se lui mi avesse detto: mamma, non fermarti, tu puoi fare molto di più, molto di più. Io ho aperto un'associazione a suo nome, Associazione Nicola Scomati, e con questa associazione vado nelle scuole, parlo a tanti ragazzi come sto parlando a voi, e porto quello che è la sensibilizzazione della sicurezza stradale. La storia di Nicolas, se a uno di voi entra nel cuore e ci pensa quando andrà in macchina, è una vita salvata e io riesco a mantenere la sua promessa.
4: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, questo è Pillole di AI, io sono Manuel
5: e io sono Chiara.
4: Ecco in salotto
5: AI per un audio perfetto in casa.

0: vacanze.
1: Ovvero come dire addio all'effetto caverna in videochiamata e godersi un suono perfetto senza spendere una fortuna.
2: Sono pillole di AI.
0: E dai, diciamoci la verità, quante volte ci è capitato di entrare in stanza o di fare una call di lavoro e sentire la voce che rimbomba tipo dentro un bunker.
1: Mamma mia, un disastro. Ti colleghi su Zoom per una riunione importante e sembri registrato dentro una cattedrale gotica o in un garage vuoto.
0: Sì, e se provi ad ascoltare un po' di musica, i bassi diventano una poltiglia incomprensibile e gli alti trapanano le orecchie.
1: E la reazione classica è rassegnarsi o pensare di dover incollare quei pannelli di gomma piuma da studio di registrazione su tutte le pareti, distruggendo l'arredamento.
0: Ma prima di fare i buchi sui muri o comprare materiali acustici a scatola chiusa,
1: l'intelligenza artificiale trasforma il microfono del vostro telefono in un laboratorio di analisi acustica.
0: Ecco, il primo passo fondamentale per stanare il problema si fa con strumenti come Room Acoustic AI o Sound Meter AI.
1: Aprite l'applicazione al centro della stanza, producete un piccolo suono guida o battete le mani.
0: E l'AI analizza in tempo reale il tempo di riverbero, misurando esattamente quali frequenze stanno rimbalzando sulle pareti nude o sul pavimento.
1: Vi dice al centesimo di secondo quanto eco avete e vi mappa i punti critici dove il suono si scontra, creando il fastidioso rimbombo.
0: Niente più congetture, sapete con precisione chirurgica dove e come intervenire nella stanza. Sì, ma adesso che abbiamo la mappa del disastro, come correggere l'acustica senza sfasciare il salotto?
1: Lì entra in campo la creatività di ChatGPT o Claude in versione interior designer acustico.
0: Scattate una foto della stanza, caricate i dati relativi all'app e chiedete: come posso ridurre il rimbombo usando solo mobili, tende e quadri?
1: L'intelligenza artificiale vi suggerisce al millimetro dove posizionare un semplice tappeto a pelo alto, una tenda pesante alle finestre o un quadro su tela.
0: Ecco, vi dice persino come inclinare la libreria o spostare la poltrona nell'angolo giusto per spezzare le onde sonore ed eliminare l'eco.
1: Il risultato? Una stanza bellissima da vedere, una voce calda e limpida in videochiamata e un ascolto musicale davvero impianto wifi a costo quasi azzerato.
0: Ecco, e anche oggi abbiamo imparato qualcosa. Usare l'intelligenza artificiale per l'acustica in casa vi fa lavorare con più comfort, stanca meno l'udito e migliora la qualità di ogni chiamata e ascolto.
1: Perché vivere in un ambiente che suona bene fa stare bene anche la mente.
0: E allora scaricate le app, misurate il riverbero, posizionate quel tappeto e buon ascolto a tutti! Noi ci sentiamo domani!

Benvenuti nella Italian Chart, sono Massimo Esposito al microfono e insieme scopriremo le prime 20 canzoni italiane, le più programmate in radio questa settimana. Al numero 20 partiamo subito con La Testa Gira, Fred De Palma, Anita ed Emis Killa.

ma soprattutto il carissimo Fred De Palma non ci abbandona, insieme ad Anita ed Emi Schilla. Sono al numero 20. Al numero 19 scende Madame con Mama No Mama e scende anche lui Rama nella classifica di oggi al 18° posto con il grande successo dell'estate 2026 che abbiamo straballato su tutte le spiagge italiane. Cabana.

Amo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Il primo nuovo ingresso della Italian Chart di oggi. Julie con Bresh, serenamente al numero 17. Sono Massimo Esposito al microfono. Stiamo scalando la classifica italiana anche oggi. Al numero 16 è stabile Jovanotti con Alfa e Buon Vento. E attenzione perché oggi ci sono tanti nuovi ingressi. Al numero 15 entra Alfa insieme a Gigi D'Alessio, Genova e Napoli.

0: ci dividerà.
1: Ed eccolo un altro ingresso della Italian Chart, Alfa e Gigi D'Alessio con Genova e Napoli. Genova, città di Alfa, e Napoli, città di Gigi D'Alessio, due belle città che si affacciano sul mare. Entrano al numero 15 della nostra classifica. E attenzione, perché al numero 14 c'è il nuovo ingresso di Gianna Nannini. Meraviglioso errore. Siamo

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Entra in classifica Gianna Nannini con Meraviglioso errore al numero 14, Il tormentone dell'estate di Francesco Gabbani al numero 13.

0: Questa è la Italian Chart, sono Massimo Esposito al microfono. È entrato in classifica la scorsa settimana, la continua a scalare Ligabue, al numero 12, Qualcosa per te.
1: Ti ho sentita comunque tremare e provavi a non farlo vedere.

Le belle canzoni italiane protagoniste all'interno della Italian Chart, la classifica che ogni settimana potete ascoltare sulla vostra radio preferita. E protagonista è anche lui, Ligabue, che risale la classifica con Qualcosa per te. E attenzione che risalgono anche loro, Emma e Fabri Fibra con Antidroga.

0: La prima parte della Italian Chart termina qui. Vi aspetto tra poco con le prime 10.
1: Ehi, dico a te, sì sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
2: Radio Domus Novas.
0: Ancora benvenuti nella Italian Chart, sono Massimo Esposito al microfono ed ogni settimana scaliamo la nostra classifica italiana con le 20 canzoni, pensate le più programmate in settimana dalle radio in Italia. Ci sono tanti movimenti anche oggi e attenzione perché loro sono stabili però questa settimana. Fabri Fibra, i pinguini tattici nucleari con Goya.
3: Cosa sogni senza me? Sangue sparso sul parquet, chissà perché, se non muori non fai.

0: Apri Fibra, che è protagonista all'interno dell'Italian Chart, prima con Emma, lo abbiamo ascoltato con Antidroga al numero 11, adesso insieme ai Pinguini Tattici Nucleari Stabili con Goya alla posizione numero 10. Bossa Nostra di Gaia perde qualche posizione rispetto alla settimana scorsa, invece loro, ossia Angelina Mango e Marco Mengoni, la scorsa settimana erano al primo posto. Oggi sono all'ottava posizione con Canto d'Amore.
1: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Sono scivolati dal primo posto della scorsa settimana all'ottava posizione. Angelina Mango, Marco Mengoni con Canto d'amore. Sono Massimo Esposito, questa è la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio questa settimana. E anche loro perdono qualche posizione rispetto alla settimana scorsa. Sono stati presenti per tutta l'estate 2026 all'interno della Italian Chart. Pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo siento.

Ed anche loro sono stati i tormentoni dell'estate 2026, ossia i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento, al numero 7 della Italian Chart. Al numero 6 risale Anna, mentre al numero 5 perde qualcosina rispetto alla settimana scorsa. Samurai J con Flamenco Paranoia, al numero 5 della Italian Chart.

si prolunga anche con i bei tormentoni che hanno caratterizzato la Italian Chart per questa straordinaria estate. Al numero 3 stabili abbiamo visto Merck & Cremon, Serena Brancale e The Colors, li abbiamo ascoltati con Partenope, e al numero 2 stabile Tommaso Paradiso.

E attenzione, attenzione, perché oggi c'è una nuova numero uno. Ma prima di scoprire la canzone regina della settimana, c'è il riepilogo delle prime 10 posizioni. Al numero 10, Goya con Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari. Continua a scendere Gaia con Bossa Nostra al numero 9. Al numero 8 scende anche lei, Angelina Mango con Marco Mengoni e Canto d'Amore. Al numero 7, i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, Scusa, Lo Siento. Risale Anna alla posizione numero 6. Al numero 5 perde qualcosina Samura J con Flamenco Paranoia. Al numero 4 risale la classifica Noemi con Tu Cosa Fai Questa Sera. E sul podio stabile Mark Cremon, Serena Brancale, The Colors con Partenope. E al numero 2 stabile anche lui, lo abbiamo ascoltato poco fa con Agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso. Grazie a tutti per aver ascoltato anche questa settimana la Italian Chart. Massimo Esposito vi saluta. Se volete, seguitemi anche su TikTok e su Instagram come Massimo Radio. E attenzione, perché alla prima posizione risale Saif con Parlar d'Amore. Che bella!

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.
2: Due minuti, un libro.
3: Carissimi, bentrovati, sono Gianluca Melilli e oggi vi porto lungo un viaggio straordinario. Insieme a me c'è Antonio Perrellis, calabrese trapiantato a Torino, che ha deciso di attraversare l'Italia a piedi per ben 1176 chilometri fino alla sua Acri. Un'impresa nata per sostenere la ricerca oncologica, la neonatologia e i disabili, diventata anche un cammino di fede, un libro e nel 2024 la nomina a Cavaliere al Merito della Repubblica. Antonio Perrellis, il primo settembre 2019 esci dalla tua stanza a Torino all'alba con lo zaino in spalle.
4: Allora, ciò che mi ha spinto a compiere questa impresa è stata quella di voler avere un cammino tutto mio e mettere un po' di negatività alle spalle e poi anche di dare una mano a chi ha bisogno. Infatti sulla maglietta c'era proprio il simbolo delle mani che rappresenta la forza e l'aiuto e i chilometri da percorrere da Torino ad Acri.
3: Durante il cammino hai affrontato fobie, dolori fisici e persino un crollo psicologico.
4: Sì, nella mente di un camminatore arrivano anche queste, le fobie oppure gli acciacchi fisici o anche i dolori e in più anche il blocco psicologico. Però diciamo che l'ho attraversate e superate grazie anche alle persone che ho incontrato per strada, persone positive, con fatica, ma alla fine ci sono riuscito.
3: Antonio, sei partito come una tigre e sei arrivato ad Acri come un leone. Qual è l'insegnamento più grande che questo viaggio ti ha lasciato?
4: L'arrivo ad Acri è stato un arrivo bellissimo, accolto da migliaia di persone, tra applausi e commozione, tra cui anche mio cugino che mi ha accolto con questa frase che mi disse prima di partire. E l'insegnamento è quello che nella vita basta solo volerlo e fare del bene. E infatti il mio motto è proprio quello: fare del bene rende felici, e io lo sono.
3: Vi invito a leggere in anteprima alcune pagine del libro. Andate su 2minutiunlibro.it. Io e 1176 chilometri da Torino ad Acri a piedi, di Antonio Perrellis, edizioni Il Ponte Vecchio.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto, per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: Idea News Magazine.
1: La caccia torna al centro del dibattito pubblico con il nuovo DDL Caccia e con una campagna referendaria che punta a contrastare le nuove norme e a rafforzare la tutela della fauna selvatica. A promuovere l'iniziativa è l'associazione Rispetto per tutti gli animali, presieduta da Giancarlo De Salvo, da anni impegnato nella difesa degli animali e contro l'attività venatoria. Oggi ne parliamo proprio con Giancarlo De Salvo per capire le ragioni di questa battaglia e conoscere gli obiettivi della campagna No DDL Caccia.
2: Grazie.
1: Presidente De Salvo, perché siete contrari al nuovo DDL Caccia e perché ritenete che rappresenti un passo indietro nella tutela degli animali e dell'ambiente?
2: Allora, no, questa affermazione non è proprio così, nel senso che noi siamo nati proprio come associazione per fare quello che per noi andava fatto dalle grandi associazioni in un secolo che non hanno mai fatto, riprendere il percorso di Pannella per cercare di vietare totalmente la caccia. Poi nel frattempo è nato pure DDL, ma noi vogliamo vietare totalmente la caccia, non solo il DDL.
1: La vostra campagna propone anche due referendum. Qual è l'obiettivo dei due quesiti e cosa cambierebbe concretamente se venissero approvati?
2: Allora, il primo quesito è quello preciso di Marco Pannella, quindi 1990, votato da 18 milioni di italiani, che proibirebbe ai cacciatori di entrare nei fondi privati senza il consenso dei proprietari. E quindi è un quesito forte, già vincente, che 18 milioni di italiani hanno votato allora, che aspettano da 40 anni. E invece il secondo quesito, che va a toccare pure il DDL per forza, ma renderebbe la caccia illegale, quindi la vieterebbe totalmente. Quindi è chiaro che anche l'eventuale DDL andasse avanti, poi verrebbe abrogato dal vietare la caccia totalmente. Quindi noi l'abbiamo intitolato così, DDL caccia, ma renderebbe la caccia illegale, quindi ripeto, vieterebbe proprio totalmente la caccia. Noi non vogliamo più che ci sia un cacciatore che circoli con un fucile nei prati o nei boschi in Italia.
1: Uno degli argomenti dei sostenitori della caccia è la necessità di controllare la fauna selvatica. Secondo voi è davvero necessario abbattere gli animali per gestire gli equilibri naturali?
2: E difatti è contrario, è proprio contrario, perché i cinghiali aumentano per colpa della caccia. Perché cosa succede? Che la matriarca, che di solito è l'unica del branco prolifera dei cinghiali, facciamo un esempio, si mette poi in protezione di tutti i piccoli, di tutte le altre femmine, poi è la prima ad essere abbattuta. E poi da quel momento magari 30-40 cinghiali che non erano produttivi da quel momento diventano proliferi, quindi si accoppiano e quindi aumentano di dismisura. Quindi per assurdo la caccia fa aumentare il numero di cinghiali ed è per quello che è sempre in aumento, perché è sempre aumentata la caccia e in più ne continuano a allevare e liberare proprio per creare più problemi, per essere sempre autorizzati di più ad andare a battere, cioè siamo alla follia. E sono tutte quelle cose che non vengono dette, non vengono spiegate, ma sono gravissime, perché anche gli agricoltori dovrebbero sostenere il referendum per questi motivi.
1: Sicuramente trovate consensi positivi da parte delle associazioni animaliste.
2: Ma assolutamente no, non solo non hanno voluto farlo in un secolo, che era l'unica cosa che dovevano fare, ma abbiamo dovuto creare l'associazione Rispetto per tutti gli animali proprio per fare quello che loro non hanno mai voluto fare in un secolo, che invece è l'unica cosa che serve per poter vietare la caccia in Italia. E tu pensa che i cacciatori giustamente fanno loro, dicono di non firmare il referendum, e le grandi associazioni dicono di non firmare il referendum, dicono la stessa cosa.
1: Qual è il messaggio che volete rivolgere ai cittadini e soprattutto come possono sostenere concretamente la vostra iniziativa?
2: Beh, la nostra iniziativa si può sostenere tranquillamente andando a firmare sul Ministero della Giustizia, sul sito ufficiale, quindi niente di più ufficiale di così, e ci sono i due quesiti. È sempre meglio magari digitare referendum caccia su Google e viene fuori poi direttamente il link da poter firmare. nodlcaccia.it. È una corsa contro il tempo, da qui al 30 settembre dobbiamo arrivare all'obiettivo, diversamente la caccia continuerà a aumentare, perché il prossimo anno non si può fare il referendum, neanche quello dopo, quindi è chiaro che chi non ci aiuta adesso garantisce una caccia in aumento nei prossimi 3 anni. Arrivare al 30 settembre è fondamentale.
1: Ringraziamo Giancarlo De Salvo, presidente dell'Associazione Rispetto per tutti gli animali, per aver partecipato a questa intervista e per aver illustrato le ragioni della campagna contro il DDL Caccia, una campagna che punta a portare il tema della tutela degli animali e della fauna selvatica al centro del confronto pubblico e che affida ai cittadini anche lo strumento della partecipazione referendaria.
2: Grazie, alla prossima.
1: Per conoscere l'iniziativa, i quesiti referendari e le modalità per partecipare, è possibile consultare il sito ufficiale della campagna No DDL Caccia.
0: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.
3: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
4: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
3: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.
0: Radio Domus Novas.
5: La mia radio.
6: Nella nuova settimana del disco novità, il nuovo singolo della cantautrice pugliese Serena De Bari. È una canzone che nasce dall'idea della musica come energia positiva, un portafortuna musicale che accompagna chi l'ascolta. È il momento di ascoltare il nuovo singolo della cantautrice 25enne. Disco novità, Serena De Bari con Fortuna.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

0: Independent.
1: E questa è la buona musica di On Air, cari amici, bentornati a questa prima puntata della settimana. Con voi sempre Daniele Dalmuto al microfono. Quest'oggi avremo anche un collegamento telefonico con il cantautore Davis Gardin, verrà a presentare il suo nuovo singolo, a fare uno scambio di battute anche sul suo nuovissimo album e tante novità direttamente dal miglior mercato indipendente.

Pasqualini. A soli 21 anni, Giada Lei continua a costruire il proprio percorso artistico attraverso una scrittura autentica e profondamente legata alle emozioni della sua generazione. La giovane cantautrice di Moncalieri presenta Felice ma non troppo, un brano che fotografa con sincerità le contraddizioni sentimentali che spesso accompagnano i vent'anni.

Isabella Swinnerton featuring Gabilo, Stare con te, nuovo singolo pubblicato il 15 maggio 2026, un incontro artistico che racconta il desiderio di condividere emozioni e quotidianità con la persona amata attraverso una collaborazione intensa e coinvolgente.

Libra torna alle radici con Vruscia, il fuoco della Calabria tra partenze e ritorni. Nel nuovo brano il cantautore racconta senza cartoline la sua terra, orgogliosa e fragile, accogliente e diffidente. Il videoclip è stato girato a Girifalco, il paese in cui è nato. C'è bisogno di

0: quando fa molto caldo, indossa vestiti leggeri e comodi in fibre naturali. Evita di esporti al sole tra mezzogiorno e le 6 del pomeriggio. Soggiorna qualche ora in ambienti più freschi. Consuma pasti leggeri e bevi molta acqua. Rinfrescati con bagni e dolci. E se vedi qualcuno che sta male per il caldo, chiama il 118. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.
1: In questo momento siete in compagnia di Radio Domus Novas. Radio Domus Novas, la giusta colonna sonora per te che sai scegliere.

so più se siamo. I Magazzino San Salvario sono esponenti del cosiddetto rock cantautorale, un mix inedito di sonorità graffianti e testi che si inseriscono nel solco della miglior tradizione della musica d'autore italiana. L'idea di fondo è quella di riportare al centro il concetto di canzone nella sua essenzialità, con il preciso intento di emozionare nella maniera più diretta possibile. Anche il live act si inserisce in quest'ottica con una performance fortemente coinvolgente per il pubblico. Un ritorno alle origini della musica potente ed efficace. Ritroviamo Adonair con il singolo La gente che si bacia per le strade.

0: Maurezio, cantautore che mette al centro delle sue canzoni esperienze personali, rivelazioni e stati d'animo, con una scrittura diretta e fortemente emotiva. Nei suoi brani affronta spesso temi come amore, separazione, dolore e rinascita, trasformando il vissuto personale in racconti nei quali è facile riconoscersi. Arriva Don Air con il singolo Il tuo amore è dolore.
1: Adesso ora dimmi perché mi hai giurato che non potevi respirare senza me.

Ma la Milano dei Motel Noir, nati nelle periferie milanesi, hanno sempre visto nella musica una via di riscatto, trasformando il vissuto in un motore espressivo. La band, composta da Domenico Nick Castaldi, voce e chitarra, Danilo Di Lorenzo, tastiere e cori, Tony Corizzi al basso, Christian Fusi, batterie e percussioni, racconta la vita reale, le contraddizioni della società, dando voce a chi vive ai margini. Questo singolo in collaborazione con Jack La Furia.

0: E quella che abbiamo ancora in sottofondo era Ode all'umiltà di Edoardo Tincani, una canzone che parte da un'immagine semplice, una piantina, un po' di terra, qualche goccia d'acqua, e da qui che nasce il singolo di Edoardo Tincani pubblicato da Artisti Online e già disponibile su tutte le piattaforme digitali. Come vi ho annunciato all'inizio di puntata, ora giunge il momento di andare a conoscere un artista. Lui è Davis Gardin, che vi presento perché è già collegato telefonicamente con noi. Davis, benvenuto ad On Air.
1: Ciao, grazie mille.
0: Ciao Davis. Allora, Coconut Air è il singolo di cui parleremo oggi, facente parte già di un album, però diamo due battute verso la fine dell'intervista. Allora, è un piccolo frammento d'estate trasformato in musica, quindi in un'epoca in cui siamo costantemente di corsa e ossessionati dalla produttività, quanto è stato difficile, parlo a livello compositivo e mentale, fermarsi e tradurre in musica quella sensazione di leggerezza e di tempo sospeso di cui parli?
1: Allora, questa è una bellissima domanda. In realtà mi sento di dire che Coconut Air, questo brano specifico, l'ho scritto in poco tempo. Ero molto ispirato quel giorno, e parliamo di qualche anno fa. E come dici tu, è proprio una sensazione che ho cercato di bloccare nel tempo, proprio di questa giornata che avevo passato con questa ragazza che in realtà non conoscevo bene. E il brano parla anche di percezione, quindi quando noi guardiamo o comunque vediamo una persona per la prima volta, cerchiamo di idealizzarla in qualche modo, e vuoi o non vuoi, molto spesso il nostro idealizzare queste persone non è coerente con la verità,
0: esatto,
1: con quello che poi si dimostra essere.
0: Si dice l'apparenza inganna, no? Spesso vediamo una persona e ci facciamo un'idea, ma è sbagliata.
1: Esattamente, questa canzone parla proprio di questo, e quindi di come io avevo idealizzato questa persona qua, e poi invece si era rivelato tutt'altro. Però è una canzone che rimane comunque upbeat, un po' felice e un po' estiva.
0: Esatto, trasmette appunto questa sensazione di estate, di caldo e di felicità. Ecco, parlando proprio più in gergo tecnico, tu appunto descrivi Coconut Air come un piccolo frammento d'estate e un invito all'autenticità. Dal punto di vista sonoro e degli arrangiamenti, quali scelte hai fatto per trasportare chi ascolta esattamente in quella dimensione di luce e serenità?
1: Allora, cercando di mantenere qualcosa di, a me piace definire fresco in termini proprio di arrangiamento, cerchiamo sempre di tenere un tempo allegro, quindi già questo può aiutare molto, perché noi tendiamo ad associare anche con l'estate proprio il tempo delle canzoni, quindi se è qualcosa di un po' più allegro, di un po' più upbeat, come dicevo prima, lo associamo più a un periodo estivo, e quando invece cerchiamo di rallentare nel periodo invernale. È una cosa che ho studiato anche da poco ed è molto interessante, è proprio tutta questione anche di marketing.
0: Beh,
1: e
0: certo.
1: Quindi quando ci siamo ritrovati a fare l'arrangiamento di questo brano, intanto le percussioni sono molto leggere, non è una batteria standard, sono percussioni, diciamo. E abbiamo anche i fiati, perché la tromba alla fine dà molto estate, dà molto aria, sole, perché ci ricorda proprio un po' i paesi come può essere, che ne so, la Spagna, ma anche l'Italia. E quindi di base è stato quello l'idea, la radice, e da là abbiamo lavorato con una chitarra anche che è molto una chitarra molto leggera, nulla di complicato per l'orecchio, quindi da là questo è stato lo scheletro, e poi abbiamo fatto tutto il vestito attorno.
0: Beh, quindi un brano che è stato lavorato a tavolino, studiato, suonato, ecco, un sottolineo suonato,
1: sì.
0: Perché ad oggi volevo chiudere con questa domanda che mi piace fare quando ho davanti persone che suonano ancora e non si affidano totalmente a un PC. Tu Davis, come vedi oggi questo spostarsi, tra virgolette, dei musicisti verso la produzione totalmente fatta con intelligenza artificiale? Perché oggi abbiamo delle piattaforme che in 3 minuti neanche ti sfornano basi musicali e canzoni ben confezionate. Io in primis, essendo uno speaker radiofonico, evito come la peste di mandare in onda brani del genere, ma ti giuro che a volte mi scappano, ma perché non me ne accorgo da quanto sono perfetti. Ecco, cosa ne pensi tu di questa situazione?
1: Allora, anch'io la penso esattamente come te, c'è anche però da considerare magari l'altra faccia della medaglia, ovvero che può essere visto come una fonte di ispirazione per certi brani o certi momenti quando si è bloccati. però c'è proprio il rischio che diventi, che possa diventare qualcosa che proprio prenda il sopravvento sulla nostra creatività. Quindi io mi sono ritrovato, mi ricordo bene un paio di mesi fa, mi sono ritrovato a essere bloccato su un brano che stavo scrivendo, su un brano nuovo, e mi ricordo aver dato una specie di prompt all'intelligenza artificiale per sbloccarmi.
0: Ok.
1: Ma poi una volta capito che quella, cioè la direzione che prendeva l'intelligenza artificiale era diversa dalla mia direzione, dalla mia natura artistica, ho chiuso tutto e ho riniziato da zero.
0: Esatto.
1: E quindi secondo me gli artisti dovrebbero comunque tenere la loro diciamo la loro base, perché senza la loro base non sono nessuno, e secondo me la nostra unicità sta anche in quello. Quindi se noi usiamo l'intelligenza artificiale per provare a fare qualcosa che non partirebbe da noi, si sente. Brano può essere anche un brano bello, però non risulta un brano nostro.
0: Esatto. Io ho sempre detto, esatto, un utilizzo come vediamola come un arrangiatore, cioè io do all'intelligenza artificiale una canzone che ho fatto io, chitarra, voce, una linea melodica, e poi eventualmente me la faccio arrangiare. C'è chi non ha magari la possibilità di andare in studio con dei musicisti,
1: sì,
0: in quel caso mi va anche bene, l'idea è la mia, ma far tutto all'intelligenza artificiale e poi dire ho scritto una canzone, io credo che sia veramente la fine della musica. Davis, allora il tempo purtroppo è giunto al termine. Prima di ascoltare Coconut Air, due battute veloci sul tuo disco, perché questa canzone è estratta da un album.
1: Assolutamente, è un album che è uscito a inizio giugno, metà giugno, si chiama Love Eventually, e in realtà parla di, sono 8 tracce, e queste tracce rispecchiano un po' la mia percezione sempre delle sfaccettature dell'amore che si possono avere, che sia in l'amore adolescenziale, quello un po' proibito, quello un po' a distanza, e sono tutte esperienze un po' sulla mia pelle che ho fatto durante questi anni, e quindi sono molto soddisfatto del lavoro e spero che vi possa piacere, insomma, all'ascolto, ecco. Quindi questo è Love Eventually.
0: Perfetto, Davis, allora io ti ringrazio molto di essere stato in nostra compagnia. Prima di lanciare il brano, dei contatti veloci social da dare a chi ci sta ascoltando per approfondire la tua conoscenza sul web?
1: Assolutamente, io mi salvo sempre come nome e cognome, quindi sono Davis Gardin, sia su Instagram che su Facebook, oppure tutte le piattaforme di streaming come possono essere Spotify, Apple Music, c'è gente che usa YouTube, nulla in contrario, quindi anche su YouTube mi trovate così, quindi solo nome e cognome, Davis Gardin.
0: Perfetto, Davis, ti ringrazio molto di essere stato in nostra compagnia, in bocca al lupo per il tuo percorso artistico, e ci ascoltiamo Coconut Air. Grazie per essere stato ad On Air.
1: Grazie a voi. Let's

0: Siamo in mare da sempre, per garantire la tua sicurezza. Una missione che portiamo avanti grazie a 11.000 uomini e donne, mezzi e tecnologie. Abbiamo un unico grande obiettivo: proteggere il mare e chi lo vive. Guardia Costiera, la tua sicurezza in mare. Per le emergenze in mare, chiama la Guardia Costiera.
1: Buongiorno, state ascoltando Radio Domus Novas.

Sebastiano Salemi, cantautore emergente italiano che vive la musica fin dall'infanzia. Dopo anni trascorsi tra cover e concerti dal vivo, nel 2025 ha scelto di intraprendere un percorso discografico dedicato alla musica inedita, pubblicando diversi singoli, fino ad arrivare al suo primo album Sentimenti ed Emozioni. È uscito il 21 agosto e arriva con questo singolo Shabby Cassaway, una canzone ironica, leggera, coinvolgente, che parte da un'idea molto semplice: la musica può emozionare anche quando le parole apparentemente non significano nulla.

E chiudiamo con White Mask, progetto musicale nato nel 2025, ispirato alle atmosfere della New Wave, della Dark Wave degli anni 80 e a formazioni simbolo di quella stagione come The Cure, Depeche Mode, New Order e Bauhaus. La sua musica attraversa esperienze personali, inquietudini esistenziali, riflessioni sulla dimensione più intima dell'essere umano, trasformando ogni brano in un percorso emotivo tra sonorità oscure e introspettive.

E si conclude questo primo appuntamento della settimana di On Air. Cari amici, grazie per essere stati in nostra compagnia. Voglio ricordarvi TuneIn, Amazon Music, Audible per riascoltare i nostri podcast. Cercate Daniele Dalmuto ed entrate nel mondo della promozione discografica italiana. Detto questo, appuntamento alla prossima e un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao!

0: L'anticiclone delle Azzorre continua a tenere lontane le perturbazioni atlantiche, col sole al centro-nord. Un vortice simil tropicale intorno a Malta porta invece rovesci al sud. In mattinata sereno al centro-nord, nubi spiccata variabilità invece sui litorali della Puglia e l'estremo sud. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità tra i monti della Basilicata, la Sila e il comparto interno della Sicilia, con locali rovesci pronti a spingersi fin verso i litorali ionici. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 387 del Gerrei è attivo un senso unico alternato di circa 1,5 km tra lo svincolo per Villa Salto e lo svincolo per San Vito in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 293 di Giba è attivo un senso unico alternato di circa 400 metri in prossimità dello svincolo per Siliqua, in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attivo uno scambio di carreggiata tra gli svincoli di Cossoine, strada statale 292 diramazione nord-occidentale Sarda e lo svincolo di Bonorva in direzione Cagliari, in provincia di Sassari. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Radio Domus Novas.
3: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna, a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Un campo di alta pressione abbraccerà la Sardegna, garantendo una giornata caratterizzata da condizioni stabili, asciutte e prevalentemente soleggiate. Sui litorali occidentali, orientali e meridionali, così come sulle zone interne settentrionali e meridionali, avremo cieli generalmente sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Qualche nube in più potrà interessare i rilievi e le aree interne nelle ore centrali e pomeridiane, con momenti di maggiore variabilità, ma senza fenomeni significativi. Temperature. Valori in contenuto rialzo, ma complessivamente gradevoli e più vicini alle medie del periodo. Il caldo resterà quindi lontano dagli eccessi registrati nelle precedenti fasi estive. Venti. Ventilazione generalmente debole. Inizialmente i venti

0: Sono Carolina Crescentini e sostengo la donazione del sangue. Un semplice gesto straordinario che può salvarci la vita. Di sangue e plasma c'è sempre bisogno. Insieme possiamo fare la differenza. Donare è un atto di solidarietà, sicuro e indolore. Informati su donailsangue.salute.gov.it. Dona vita, dona sangue.
1: Un'iniziativa del Ministero della Salute. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Radio Domus Novas informa che mette a disposizione di associazioni, enti pubblici e privati, spazi autogestiti all'interno della fascia giornaliera di programmazione.
3: Due minuti, un libro.
4: Carissimi, bentrovati, sono Gianluca Melilli e oggi vi porto lungo un viaggio straordinario. Insieme a me c'è Antonio Perrellis, calabrese trapiantato a Torino, che ha deciso di attraversare l'Italia a piedi per ben 1176 chilometri fino alla sua Acri. Un'impresa nata per sostenere la ricerca oncologica, la neonatologia e i disabili, diventata anche un cammino di fede, un libro e nel 2024 la nomina a Cavaliere al Merito della Repubblica. Antonio Perrellis, il primo settembre 2019 esci dalla tua stanza a Torino all'alba con lo zaino in spalle.
5: Allora, ciò che mi ha spinto a compiere questa impresa è stata quella di voler avere un cammino tutto mio e mettere un po' di negatività alle spalle e poi anche di dare una mano a chi ha bisogno. Infatti sulla maglietta c'era proprio il simbolo delle mani che rappresenta la forza e l'aiuto e i chilometri da percorrere da Torino ad Acri.
4: Durante il cammino hai affrontato fobie, dolori fisici e persino un crollo psicologico.
5: Sì, nella mente di un camminatore arrivano anche queste, le fobie oppure gli acciacchi fisici o anche i dolori e in più anche il blocco psicologico. Però diciamo che l'ho attraversate e superate grazie anche alle persone che ho incontrato per strada, persone positive. Con fatica, ma alla fine ci sono riuscito.
4: Antonio, sei partito come una tigre e sei arrivato ad Acri come un leone. Qual è l'insegnamento più grande che questo viaggio ti ha lasciato?
5: L'arrivo ad Acri è stato un arrivo bellissimo, accolto da migliaia di persone, tra applausi e commozione, tra cui anche mio cugino che mi ha accolto con questa frase che mi disse prima di partire. E l'insegnamento è quello che nella vita basta solo volerlo e fare del bene, e infatti il mio motto è proprio quello: fare del bene rende felici, e io lo sono.
4: Vi invito a leggere in anteprima alcune pagine del libro. Andate su 2minutiunlibro.it. Io e 1176 chilometri da Torino ad Acri a piedi, di Antonio Perrellis, edizioni Il Ponte Vecchio.

Questa è Radio Domus Novas. Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica di oggi e di ieri lo trovi solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con Questa è Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio.

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 387 del Gerrei è attivo un senso unico alternato di circa 1,5 km tra lo svincolo per Villa Salto e lo svincolo per San Vito in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 293 di Giba è attivo un senso unico alternato di circa 400 metri in prossimità dello svincolo per Siliqua in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attivo uno scambio di carreggiata tra gli svincoli di Cossoine, strada statale 292 diramazione nord-occidentale sarda e lo svincolo di Bonorva in direzione Cagliari in provincia di Sassari. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas.
2: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna, a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Un campo di alta pressione abbraccerà la Sardegna, garantendo una giornata caratterizzata da condizioni stabili, asciutte e prevalentemente soleggiate. Sui litorali occidentali, orientali e meridionali, così come sulle zone interne settentrionali e meridionali, avremo cieli generalmente sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Qualche nube in più potrà interessare i rilievi e le aree interne nelle ore centrali e pomeridiane, con momenti di maggiore variabilità, ma senza fenomeni significativi. Temperature. Valori in contenuto rialzo, ma complessivamente gradevoli e più vicini alle medie del periodo. Il caldo resterà quindi lontano dagli eccessi registrati nelle precedenti fasi estive. Venti. Ventilazione generalmente debole. Inizialmente i venti soffieranno prevalentemente dai quadranti nord-orientali, tendendo progressivamente ad attenuarsi e a ruotare verso sud-est. Mari. Mare di Sardegna, poco mosso. Canale di Sardegna, inizialmente mosso, con moto ondoso in attenuazione fino a poco mosso. Mar Tirreno, mosso. Queste erano le previsioni del tempo di martedì 15 settembre. Vi ringraziamo per averci scelto e vi rimandiamo alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.
3: L'anticiclone delle Azzorre continua a tenere lontane le perturbazioni atlantiche, col sole al centro-nord. Un vortice simil tropicale intorno a Malta porta invece rovesci al sud. In mattinata sereno al centro-nord, nubi spiccata variabilità invece sui litorali della Puglia e l'estremo sud. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità tra i monti della Basilicata, la Sila e il comparto interno della Sicilia, con locali rovesci pronti a spingersi fin verso i litorali ionici. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio

0: compagnia, attenti! Pronti? Caricare! Compagnia, puntare! Fuoco!
1: Tutte le emittenti sono cadute sotto i terribili colpi. Meno una. È lei, Radio Domus Novas, perché solo i migliori sopravvivono.

nella nuova settimana del disco novità il nuovo singolo della cantautrice pugliese Serena De Bari. È una canzone che nasce dall'idea della musica come energia positiva, un portafortuna musicale che accompagna chi l'ascolta. È il momento di ascoltare il nuovo singolo della cantautrice 25enne. Disco novità, Serena De Bari con

0: c'è un mostro enorme che galleggia negli oceani. Oltre 5 trilioni di pezzi di plastica che stanno compromettendo la salute dei nostri mari e che dobbiamo combattere per proteggere questo spettacolo incontaminato. Forse non lo sapete, ma più del 40% della plastica viene usato una sola volta e poi gettato. Una bottiglia può restare intatta per 450 anni o per sempre. Ogni minuto in tutto il mondo si vendono quasi 1 milione di bottiglie di plastica. Quelle che non vengono smaltite finiscono negli oceani o sulle nostre spiagge. Chissà come saremo tra 30 anni e come sarà il nostro futuro. Di una cosa siamo certi. Entro il 2050 tutte le specie di uccelli marini del pianeta avranno consumato plastica. Per fermare questo disastro, evitiamo la plastica monouso.
1: Facciamo la scelta giusta. Scegliamo il pianeta.

immergiti nelle sue acque. Lasciati ispirare dall'infinità dei suoi profumi, dalla sua bellezza secolare. Ma non dimenticare. Abbi cura di lei, proteggila dai comportamenti irresponsabili. La Sardegna ha bisogno anche di te. Previeni gli incendi e se ne avvisti uno, chiama il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale al numero 1515.

vita. Eccomi, son tutto un fremito. Ehi. Passano alcune musiche, ma quando passano la terra tremera. Sembrano esplosioni inutili, ma in certi cuori

Giocano a dadi gli uomini, resta sul tavolo un avanzo di magia. Sono solo stasera senza di te, mi hai lasciato da solo davanti al cielo e non so

piangere arriva subito. Mi riconosco, le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di

0: piangere, mi riconosci, le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.
1: Sognare. Non smettiamo mai di farlo. Ecco perché scegliamo lei. Perché sa farci sognare. In ogni suo angolo ci parla di suoni ancestrali, di storie millenarie, sapori autentici e di un'eterna bellezza. Viverla e rinascere ogni volta. Sardegna, sicuri di sognare.

0: Radio Domus Novas, ogni giorno, conquista la vostra attenzione.
1: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

Guarda che non sono io quello che stai cercando, quello che conosce il tempo e che ti spiega il mondo, quello che ti perdona e ti capisce, che non ti lascia sola e che non ti tradisce. Guarda che non sono io quello seduto accanto,

guarda che non sono io quello che mi somiglia, l'angelo a piedi nudi o il diavolo in bottiglia, il vagabondo sul vagone, la pace fra gli ulivi e la rivoluzione. Guarda che non sono io la mia fotografia, che non vale niente.

guarda che non sto scherzando, guarda come sta piovendo, guarda che ti stai bagnando, guarda che ti stai sbagliando.

Hai scelto di seguire le regole. Hai scelto di difendere la natura. Hai scelto di proteggere i più deboli. Non dare precedenza ai pedoni non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i pedoni. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Radio Domus Novas informa che mette a disposizione di associazioni, enti pubblici e privati, spazi autogestiti all'interno della fascia giornaliera di programmazione.

L'acqua è al centro della nostra vita e della vita dell'Italia. Insieme possiamo prendercene cura e compiere scelte che ci vedano protagonisti. Non lasciamo scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizziamo lavatrici e lavastoviglie a piano carico. Ottimizziamo l'uso dell'acqua corrente e riusiamola quando si può. Verifichiamo che non ci siano perdite negli impianti. Semplici gesti quotidiani che non comportano sacrifici e che tutelano un bene prezioso per il nostro futuro. Consumiamo l'acqua responsabilmente. L'acqua è vita, non sprecarla. Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 387 del Gerrei è attivo un senso unico alternato di circa 1,5 km tra lo svincolo per Villa Salto e lo svincolo per San Vito in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 293 di Giba è attivo un senso unico alternato di circa 400 metri in prossimità dello svincolo per Siliqua, in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attivo uno scambio di carreggiata tra gli svincoli di Cossoine, strada statale 292 diramazione nord-occidentale sarda e lo svincolo di Bonorva in direzione Cagliari, in provincia di Sassari. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas.
2: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna, a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Un campo di alta pressione abbraccerà la Sardegna, garantendo una giornata caratterizzata da condizioni stabili, asciutte e prevalentemente soleggiate. Sui litorali occidentali, orientali e meridionali, così come sulle zone interne settentrionali e meridionali, avremo cieli generalmente sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Qualche nube in più potrà interessare i rilievi e le aree interne nelle ore centrali e pomeridiane, con momenti di maggiore variabilità, ma senza fenomeni significativi. Temperature. Valori in contenuto rialzo, ma complessivamente gradevoli e più vicini alle medie del periodo. Il caldo resterà quindi lontano dagli eccessi registrati nelle precedenti fasi estive. Venti. Ventilazione generalmente debole. Inizialmente i venti soffieranno prevalentemente dai quadranti nord-orientali, tendendo progressivamente ad attenuarsi e a ruotare verso sud-est. Mari. Mare di Sardegna, poco mosso. Canale di Sardegna, inizialmente mosso, con moto ondoso in attenuazione fino a poco mosso. Mar Tirreno, mosso. Queste erano le previsioni del tempo di martedì 15 settembre. Vi ringraziamo per averci scelto e vi rimandiamo alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.
3: Pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra grande famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su www.radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno dei nostri speaker. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

0: Due minuti, un libro.
1: Carissimi, bentrovati, sono Gianluca Melilli e oggi vi porto lungo un viaggio straordinario. Insieme a me c'è Antonio Perrellis, calabrese trapiantato a Torino, che ha deciso di attraversare l'Italia a piedi per ben 1176 chilometri fino alla sua Acri. Un'impresa nata per sostenere la ricerca oncologica, la neonatologia e i disabili, diventata anche un cammino di fede, un libro e nel 2024 la nomina a Cavaliere al Merito della Repubblica. Antonio Perrellis, il 1 settembre 2019 esci dalla tua strada.

0: infatti sulla maglietta c'era proprio il simbolo delle mani che rappresenta la forza e l'aiuto e i chilometri da percorrere da Torino ad Acre.
1: Durante il cammino hai affrontato fobie, dolori fisici e persino un crollo psicologico.
0: Sì, nella mente di un camminatore arrivano anche queste, le fobie oppure gli acciacchi fisici o anche i dolori e in più anche il blocco psicologico. Però diciamo che l'ho attraversate e superate grazie anche alle persone che ho incontrato per strada, persone positive. Con fatica, ma alla fine ci sono riuscito.
1: Antonio, sei partito come una tigre e sei arrivato ad Acre come un leone. Qual è l'insegnamento più grande che questo viaggio ti ha lasciato?
0: L'arrivo ad Acre è stato un arrivo bellissimo, accolto da migliaia di persone, tra applausi e commozione, tra cui anche mio cugino che mi ha accolto con questa frase che mi disse prima di partire. E l'insegnamento è quello che nella vita basta solo volerlo e fare del bene, e infatti il mio motto è proprio quello: fare del bene rende felici, e io lo sono.
1: Vi invito a leggere in anteprima alcune pagine del libro, andate su 2minutiunlibro.it. Io e 1176 chilometri da Torino ad Acre a piedi, di Antonio Perrellis, edizioni Il Ponte Vecchio.
2: Abbiamo Marvin Gaye, Leo James, Donna Summer, gli Earth, Wind & Fire, Lou Rawls, Norman Connors e poi tanti altri grandi nomi della musica degli anni 70 e 80.
3: Golden Classic
2: con Marco Del Vais,
3: uno dopo l'altro, solo grandi successi.
2: Ne sentirei delle belle. Golden Classic in onda il venerdì alle 18 e la domenica alle 10 su Radio Domus Novas. Gli anni 70 e 80 girano tutti qui.
4: Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra grande famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su www.radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno dei nostri speaker. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

Far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno degli speaker della nostra radio. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

0: Abbiamo tante divise, ma un'anima sola. Protezione civile. Di tutti. Con tutti.
1: Idea News Magazine.
2: La caccia torna al centro del dibattito pubblico con il nuovo DDL Caccia e con una campagna referendaria che punta a contrastare le nuove norme e a rafforzare la tutela della fauna selvatica. A promuovere l'iniziativa è l'associazione Rispetto per tutti gli animali, presieduta da Giancarlo De Salvo, da anni impegnato nella difesa degli animali e contro l'attività venatoria. Oggi ne parliamo proprio con Giancarlo De Salvo per capire le ragioni di questa battaglia e conoscere gli obiettivi della campagna No DDL Caccia.
3: Grazie.
2: Presidente De Salvo, perché siete contrari al nuovo DDL Caccia e perché ritenete che rappresenti un passo indietro nella tutela degli animali e dell'ambiente?
3: Allora, no, questa affermazione non è proprio così, nel senso che noi siamo nati proprio come associazione per fare quello che per noi andava fatto dalle grandi associazioni in un secolo che non hanno mai fatto, riprendere il percorso di Pannella per cercare di vietare totalmente la caccia. Poi nel frattempo è nato pure DDL, ma noi vogliamo vietare totalmente la caccia, non solo il DDL.
2: La vostra campagna propone anche due referendum. Qual è l'obiettivo dei due quesiti e cosa cambierebbe concretamente se venissero approvati?
3: Allora, il primo quesito è quello preciso di Marco Pannella, quindi 1990, votato da 18 milioni di italiani, che proibirebbe ai cacciatori di entrare nei fondi privati senza il consenso dei proprietari. E quindi è un quesito forte, già vincente, che 18 milioni di italiani hanno votato allora, che aspettano da 40 anni. E invece il secondo quesito, che va a toccare pure il DDL per forza, ma renderebbe la caccia illegale, quindi la vieterebbe totalmente. Quindi è chiaro che anche l'eventuale DDL andasse avanti, poi verrebbe abrogato dal vietare la caccia totalmente. Quindi noi l'abbiamo intitolato così, DDL caccia, ma renderebbe la caccia illegale, quindi ripeto, vieterebbe proprio totalmente la caccia. Noi non vogliamo più che ci sia un cacciatore che circoli con un fucile nei prati o nei boschi in Italia.
2: Uno degli argomenti dei sostenitori della caccia è la necessità di controllare la fauna selvatica. Secondo voi è davvero necessario abbattere gli animali per gestire gli equilibri naturali?
3: Difatti è il contrario, è proprio il contrario, perché i cinghiali aumentano per colpa della caccia. Perché cosa succede? Che la matriarca, che di solito è l'unica del branco prolifera dei cinghiali, facciamo un esempio, si mette poi in protezione di tutti i piccoli, di tutte le altre femmine, poi è la prima ad essere abbattuta. E poi da quel momento magari 30-40 cinghiali che non erano produttivi, da quel momento diventano proliferi, quindi si accoppiano e quindi aumentano di dismisura. Quindi per assurdo la caccia fa aumentare il numero di cinghiali ed è per quello che è sempre in aumento, perché è sempre aumentata la caccia e in più ne continuano a allevare e liberare proprio per creare più problemi, per essere sempre autorizzati di più ad andare a battere, cioè siamo alla follia. E sono tutte quelle cose che non vengono dette, non vengono spiegate, ma sono gravissime, perché anche gli agricoltori dovrebbero sostenere il referendum per questi motivi.
2: Sicuramente trovate consensi positivi da parte delle associazioni animaliste.
3: Ma assolutamente no, non solo non hanno voluto farlo in un secolo, che era l'unica cosa che dovevano fare, ma abbiamo dovuto creare un'associazione Rispetto per tutti gli animali, proprio per fare quello che loro non hanno mai voluto fare in un secolo, che invece è l'unica cosa che serve per poter vietare la caccia in Italia. E tu pensa che i cacciatori giustamente fanno loro, dicono di non firmare il referendum, e le grandi associazioni dicono di non firmare il referendum, dicono la stessa cosa.
2: Qual è il messaggio che volete rivolgere ai cittadini e soprattutto come possono sostenere concretamente la vostra iniziativa?
3: Beh, la nostra associazione si può sostenere tranquillamente andando a firmare sul Ministero della Giustizia, sul sito ufficiale, quindi niente di più ufficiale di così, e ci sono i due quesiti. È sempre meglio magari digitare referendum caccia su Google e viene fuori poi direttamente il link da poter firmare. nodlcaccia.it. È una corsa contro il tempo, da qui al 30 settembre dobbiamo arrivare all'obiettivo, diversamente la caccia continuerà a aumentare. perché il prossimo anno non si può fare il referendum, neanche quello dopo, quindi è chiaro che chi non ci aiuta adesso garantisce una caccia in aumento nei prossimi 3 anni. Arrivare al 7 settembre è fondamentale.
2: Ringraziamo Giancarlo De Salvo, presidente dell'associazione Rispetto per tutti gli animali, per aver partecipato a questa intervista e per aver illustrato le ragioni della campagna contro il DDL Caccia, una campagna che punta a portare il tema della tutela degli animali e della fauna selvatica al centro del confronto pubblico e che affida ai cittadini anche lo strumento della partecipazione referendaria.
3: Grazie, alla prossima.
2: Per conoscere l'iniziativa, i quesiti referendari e le modalità per partecipare è possibile consultare il sito ufficiale della campagna No DDL Caccia.
1: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.
4: Inizia a donare un nuovo sguardo al mondo. Scuola Triveneta Cani Guida. Dona 2 occhi a chi non vede per migliorare la qualità di vita e la libertà di spostarsi in autonomia e sicurezza. Visita il sito www.scuolatrivenetacaniguida.com e scopri come donare indipendenza e gioia. Scuola Triveneta Cani Guida. Insieme vediamo oltre.
5: Radio Domus Novas.
6: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, questo è Pillole di AI, io sono Manuel.
7: E io sono Chiara.
6: Ecco in salotto
7: AI per un audio perfetto in casa.

0: fare una call di lavoro e sentire la voce che rimbomba tipo dentro un bunker.
1: Mamma mia, un disastro. Ti colleghi su Zoom per una riunione importante e sembri registrato dentro una cattedrale gotica o in un garage vuoto.
0: Sì, e se provi ad ascoltare un po' di musica, i bassi diventano una poltiglia incomprensibile e gli alti trapanano le orecchie.
1: E la reazione classica è rassegnarsi o pensare di dover incollare quei pannelli di gomma piuma da studio di registrazione su tutte le pareti, distruggendo l'arredamento.
0: Ma prima di fare i buchi sui muri o comprare materiali acustici a scatola chiusa,
1: l'intelligenza artificiale trasforma il microfono del vostro telefono in un laboratorio di analisi acustica.
0: Ecco, il primo passo fondamentale per stanare il problema si fa con strumenti come Room Acoustic AI o Soundmeter AI.
1: Aprite l'applicazione al centro della stanza, producete un piccolo suono guida o battete le mani.
0: E l'AI analizza in tempo reale il tempo di riverbero, misurando esattamente quali frequenze stanno rimbalzando sulle pareti nude o sul pavimento.
1: Vi dice al centesimo di secondo quanto eco avete e vi mappa i punti critici dove il suono si scontra, creando il fastidioso rimbombo.
0: Niente più congetture, sapete con precisione chirurgica dove e come intervenire nella stanza. Sì, ma adesso che abbiamo la mappa del disastro, come correggere l'acustica senza sfasciare il salotto?
1: Lì entra in campo la creatività di ChatGPT o Claude in versione interior designer acustico.
0: Scattate una foto della stanza, caricate i dati relativi all'app e chiedete: come posso ridurre il rimbombo usando solo mobili, tende e quadri?
1: L'intelligenza artificiale vi suggerisce al millimetro dove posizionare un semplice tappeto a pelo alto, una tenda pesante alle finestre o un quadro su tela.
0: Ecco, vi dice persino come inclinare la libreria o spostare la poltrona nell'angolo giusto per spezzare le onde sonore ed eliminare l'eco.
1: Il risultato? Una stanza bellissima da vedere, una voce calda e limpida in videochiamata e un ascolto musicale davvero impianto wifi a costo quasi azzerato.
0: Ecco, e anche oggi abbiamo imparato qualcosa. Usare l'intelligenza artificiale per l'acustica in casa vi fa lavorare con più comfort, stanca meno l'udito e migliora la qualità di ogni chiamata e ascolto.
1: Perché vivere in un ambiente che suona bene fa stare bene anche la mente.
0: E allora scaricate le app, misurate il riverbero, posizionate quel tappeto e buon ascolto a tutti! Noi ci sentiamo domani.
1: Ciao!
2: Sono pillole di AI.
3: L'anticiclone delle Azzorre continua a tenere lontane le perturbazioni atlantiche, col sole al centro-nord. Un vortice simil tropicale intorno a Malta porta invece rovesci al sud. In mattinata sereno al centro-nord, nubi spiccata variabilità invece sui litorali della Puglia e l'estremo sud. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità tra i monti della Basilicata, la Sila e il comparto interno della Sicilia, con locali rovesci pronti a spingersi fin verso i litorali ionici. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

Nella nuova settimana del disco novità, il nuovo singolo della cantautrice pugliese Serena De Bari. È una canzone che nasce dall'idea della musica come energia positiva, un portafortuna musicale che accompagna chi l'ascolta. È il momento di ascoltare il nuovo singolo della cantautrice 25enne. Disco novità, Serena De Bari con...

0: disco novità, Serena De Bari con Fortuna.
1: Disco novità.
2: State ascoltando Radio Domus Novas.

Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, sito e gruppo Facebook, dove potrai ascoltare le web radio italiane e dove è possibile scambiarsi informazioni, curiosità, collaborazioni e consigli riguardanti il mondo musicale e radiofonico. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

0: perché c'è scritto 50?
1: Perché le macchine non possono andare più veloci di 50.
0: E tu a quanto vai?
1: Amore, io stavo andando troppo veloce.
2: Lo capisce anche un bambino che la velocità può distruggere una vita. La velocità troppo elevata provoca 30.000 incidenti l'anno. Non rischiare, resta sulla buona strada.

Ehi, dico te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 387 del Gerrei è attivo un senso unico alternato di circa 1,5 km tra lo svincolo per Villa Salto e lo svincolo per San Vito in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 293 di Giba è attivo un senso unico alternato di circa 400 metri in prossimità dello svincolo per Siliqua in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attivo uno scambio di carreggiata tra gli svincoli di Cossoine, strada statale 292 diramazione nord-occidentale Sarda e lo svincolo di Bonorva in direzione Cagliari in provincia di Sassari. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas.
2: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna, a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Un campo di alta pressione abbraccerà la Sardegna, garantendo una giornata caratterizzata da condizioni stabili, asciutte e prevalentemente soleggiate. Sui litorali occidentali, orientali e meridionali, così come sulle zone interne settentrionali e meridionali, avremo cieli generalmente sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Qualche nube in più potrà interessare i rilievi e le aree interne nelle ore centrali e pomeridiane, con momenti di maggiore variabilità, ma senza fenomeni significativi. Temperature. Valori in contenuto rialzo, ma complessivamente gradevoli e più vicini alle medie del periodo. Il caldo resterà quindi lontano dagli eccessi registrati nelle precedenti fasi estive. Venti. Ventilazione generalmente debole. Inizialmente i venti soffieranno prevalentemente dai quadranti nord-orientali, tendendo progressivamente ad attenuarsi e a ruotare verso sud-est. Mari. Mare di Sardegna, poco mosso. Canale di Sardegna, inizialmente mosso, con moto ondoso in attenuazione fino a poco mosso. Mar Tirreno, mosso. Queste erano le previsioni del tempo di martedì 15 settembre. Vi ringraziamo per averci scelto e vi rimandiamo alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.
3: Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: Due minuti, un libro.
1: Carissimi, bentrovati, sono Gianluca Melilli e oggi vi porto lungo un viaggio straordinario. Insieme a me c'è Antonio Perrellis, calabrese trapiantato a Torino, che ha deciso di attraversare l'Italia a piedi per ben 1176 chilometri fino alla sua Acri. Un'impresa nata per sostenere la ricerca oncologica, la neonatologia e i disabili, diventata anche un cammino di fede, un libro e nel 2024 la nomina a Cavaliere al Merito della Repubblica. Antonio Perrellis, il primo settembre 2019 esci dalla tua stanza a Torino all'alba con lo zaino in spalle.
2: Allora, ciò che mi ha spinto a compiere questa impresa è stata quella di voler avere un cammino tutto mio e mettere un po' di negatività alle spalle e poi anche di dare una mano a chi ha bisogno. Infatti sulla maglietta c'era proprio il simbolo delle mani che rappresenta la forza e l'aiuto e i chilometri da percorrere da Torino ad Acri.
1: Durante il cammino hai affrontato fobie, dolori fisici e persino un crollo psicologico.
2: Sì, nella mente di un camminatore arrivano anche queste, le fobie oppure gli acciacchi fisici o anche i dolori e in più anche il blocco psicologico. Però diciamo che l'ho attraversate e superate grazie anche alle persone che ho incontrato per strada, persone positive, con fatica, ma alla fine ci sono riuscito.
1: Antonio, sei partito come una tigre e sei arrivato ad Acri come un leone. Qual è l'insegnamento più grande che questo viaggio ti ha lasciato?
2: L'arrivo ad Acri è stato un arrivo bellissimo, accolto da migliaia di persone, tra applausi e commozione, tra cui anche mio cugino che mi ha accolto con questa frase che mi disse prima di partire. E l'insegnamento è quello che nella vita basta solo volerlo e fare del bene. E infatti il mio motto è proprio quello: fare del bene rende felici. E io lo sono.
1: Vi invito a leggere in anteprima alcune pagine del libro. Andate su 2minutiunlibro.it. Io e 1176 chilometri da Torino ad Acri a piedi. Di Antonio Perrellis, edizioni Il Ponte Vecchio.
0: Radio Domus Novas.
3: La mia radio.
4: Buongiorno, state ascoltando Radio Domus Novas.

0: Hai scelto chi volevi diventare.
1: A, B, C.
0: Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: I Wild Cherry erano una cover band hard rock, ma con l'avvento e la popolarità dell'era disco il gruppo trovò sempre più difficile trovare ingaggi. Parisi, il leader del gruppo, tentò di convincere i suoi compagni a inserire brani dance nelle serate, ma loro si opposero perché non volevano essere etichettati come una band disco. La svolta avvenne durante una serata in un locale di Pittsburgh, quando qualcuno urlò: suonate un po' di musica funk, ragazzi bianchi. Parisi prese una penna e scrisse la canzone in 5 minuti, un pezzo che ha fatto la storia del funk, superando ogni barriera. Era il 1976 e Play the Funky Music era il brano di apertura di questo nuovo appuntamento con Black Coffee.
1: You're listening to Black Coffee, the best of soul, funk and disco.
0: E allora benvenuti a un nuovo appuntamento con Black Coffee, un'ora di soul, funk ed R&B qui nella tua radio preferita. Io sono Claudio Bosco. Ancora 1976, ma con The Brothers Johnson. Oh,

My Face con uno dei giri di basso più devastanti della storia della musica. Loro sono i fratelli George e Louis Johnson, prodotti da quel genio assoluto di Quincy Jones, un pezzo che è un vero e proprio manifesto per la musica funk. Brano estratto dal loro album di debutto Look Out For del 1976. E visto che abbiamo citato il genio di Quincy Jones, perché non andare ad ascoltare un brano di un suo album, The Dude del 1981, il brano si chiama I No Corrida.

0: All'epoca quest'uomo era già l'architetto sonoro più influente del pianeta, capace di plasmare i successi di Michael Jackson e Frank Sinatra, ma quando decide di pubblicare un disco al suo nome trasforma la classe assoluta in un concentrato di pura adrenalina, funk e disco. Sto parlando dell'immortale Quincy Jones, era I No Corrida. Un altro genio, arriva Al Jarreau.
1: ...1983.

Se c'è un brano in grado di trasformare anche la giornata più nuvolosa in una passeggiata di sole, beh, è Morning, un vero toccasana contro lo stress. Dal suo omonimo album del 1983, una vera e propria sferzata di energia positiva firmata da uno dei più grandi vocalist di tutti i tempi, Al Jarreau. Lui non canta semplicemente le note, le fa rimbalzare, le modella come fossero uno strumento a fiato. Chiudiamo la prima parte con It's About Time, capinata da Jean-Paul Blue Munich. La band ci regala un vero e proprio inno alla positività con la voce rassicurante di Joe Rose. Ascoltiamogli Incognito.

Curious Subject, il nuovo di Chaka Khan, un inno alla maturità e all'autoaccettazione, un brano raffinato e coinvolgente che unisce una produzione moderna con la collaborazione di Sia. Il brano ha avuto anche un debutto spettacolare grazie a un'esclusiva esibizione live della cantante sulla prestigiosa piattaforma internazionale Color Show. Adesso tuffiamoci nel sound avvolgente di una delle voci più belle e potenti del nuovo R&B internazionale. Lei è Coco Jones. Questo è il suo splendido singolo che si chiama Love Me.

E dopo Coco Jones in arrivo una ballata elegante e sensuale con un'atmosfera magica dove il jazz incontra il soul più profondo, per voi I Belong to You, unione perfetta tra il sax di Bonnie James e la voce bellissima di Lady Z.

era Lady Z con il sax di Bonnie James. Nella prossima novità le voci sono quelle del talento solo di Lucky Day e di Leon Thomas, con un suono che unisce la tradizione dell'R&B a tocchi moderni e raffinati, il tutto nel nuovo singolo che si chiama Fly Who Out.

L'ultima novità vanta la firma di Dr. Dre. Qui abbiamo una collaborazione esplosiva direttamente dal progetto Kill the King, Anderson .Paak insieme a T.I. e insieme a Stallone, il funk e il rap con il brano Where I Am From.

0: 5 le novità oggi direttamente da Color Show, dal suo ultimo album Chuckzilla, Chaka Khan con Curious Subject, il nuovo di Coco Jones con Low Me Traug, il sax di Bonnie James e la dolcezza di Lady Z in I Belong to You, la collaborazione di Lucky Day insieme a Leon Thomas con Fly Who Out ed il funk e rap dell'ultimo brano di Anderson .Paak con Where I Am From.
1: Radio Domus Novas informa che mette a disposizione di associazioni, enti pubblici e privati, spazi autogestiti all'interno della fascia giornaliera di programmazione.

Nel 1975 questo gigante del soul conquistava le classifiche mondiali con il suo sound orchestrale, quel timbro baritonale unico nel suo genere. Nonostante il testo sia profondamente sensuale e sembra dedicato a una donna, Barry White rivelò in un'intervista a Billboard che la canzone era dedicata alla sua carriera, visto che in quel periodo ogni suo brano era un successo. Era What I Am Gonna Do With You. Il ritorno di Bruno Mars con l'album The Romantic, uscito ad inizio del 2026, una delle novità più interessanti di quest'anno. Ascoltiamo On My Soul.

Era Bruno Mars con On My Soul. Adesso prepariamoci a fare un viaggio nel tempo con una ballata di puro soul uscito nel 1975 all'interno del capolavoro That's the Way of the World. Questo brano è una carezza in musica. La voce inconfondibile è quella di Phil Bailey, che si fonde alla perfezione con il calore del compianto Maurice White. Be Ever Wonderful, gli Earth, Wind and Fire.

Erano gli Earth, Wind & Fire con Be Ever Wonderful, adesso un vero e proprio gioiello nel genere soft rock che ha dominato le classifiche americane, conquistando il primo posto e diventando la colonna sonora di intere generazioni. Baby Come Back the Player, che fu anche il brano di esordio del gruppo californiano nel 1977, dove vedeva al basso un certo Ron Moss il Ridge di Beautiful.

Gli OJs ci ricordano che la musica non serve solo a divertirsi, ma è un linguaggio universale, porta messaggi di speranza, unisce le persone e racconta la realtà. Il sound è quello inconfondibile di Philadelphia, curato dai maestri Gamble and Huff. Il risultato è un capolavoro assoluto. 1975 era Message in Your Music. Chiudiamo la puntata di oggi con un classico della disco, You Can Do It, sono One.

0: Questo era Black Coffee, un'ora di soul, funk ed R&B qui nella tua radio preferita. Io sono Claudio Bosco. Oggi mi sono dimenticato di salutare la Carla Vetturini per la parte musicale, per la parte tecnica va Mirko Centofanti. Un grazie, ovviamente un grazie a tutti i nostri ascoltatori.
1: Thank you.
2: Das Omen.
3: Studio. Senti anche tu quello che sento io?
4: Sì, Olio! È Radio Domus Novus!
3: Lo sapevo! Che cosa credi, stupido?

nella nuova settimana del disco novità il nuovo singolo della cantautrice pugliese Serena De Bari. È una canzone che nasce dall'idea della musica come energia positiva, un portafortuna musicale che accompagna chi l'ascolta. È il momento di ascoltare il nuovo singolo della cantautrice 25enne. Disco novità, Serena De Bari con Fortuna.

0: Radio Domus Novas, la radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: L'anticiclone delle Azzorre continua a tenere lontane le perturbazioni atlantiche, col sole al centro-nord. Un vortice simil tropicale intorno a Malta porta invece rovesci al sud. In mattinata sereno al centro-nord, nubi spiccata variabilità invece sui litorali della Puglia e l'estremo sud. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità tra i monti della Basilicata, la Sila e il comparto interno della Sicilia, con locali rovesci pronti a spingersi fin verso i litorali ionici. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno degli speaker della nostra radio. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.
1: Sono Carolina Crescentini e sostengo la donazione del sangue. Un semplice gesto straordinario che può salvarci la vita. Di sangue e plasma c'è sempre bisogno. Insieme possiamo fare la differenza. Donare è un atto di solidarietà, sicuro e indolore. Informati su donailsangue.salute.gov.it. Dona vita, dona sangue.
2: Un'iniziativa del Ministero della Salute. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Area Rock.
2: Se il rock non arriva, ve lo portiamo noi.
1: Un programma ideato e condotto
2: da Raffaele Astore.
3: Ed eccoci, eccoci, ci siamo, tutto pronto almeno qui in studio e quindi partiamo subito con questa nuova puntata, questo nuovo appuntamento di Area Rock, sempre in compagnia di Raffaele Astore, che questa volta vi porterà davvero all'interno di quante tantissime novità che sono uscite in questo periodo. Insomma, abbiamo fatto un pochino, dobbiamo dire la verità, alcune ricerche, abbiamo ascoltato, abbiamo un pochino elaborato per cercare comunque di mettere insieme quella che dovrebbe essere una puntata un po' particolare, non molto, non si discosta da quelli che sono i nostri canoni, ma comunque ha molto a che fare con quello che è il rock contemporaneo. E parlando proprio di rock contemporaneo, c'è da dire che dopo anni di militanza nella scena alternative britannica, il trio di Bristol, Crooked Tongue, del quale ne abbiamo pubblicato diffusamente su quello che è il nostro sito ariarock.it, in attesa di farvi leggere quello che è il nostro pensiero su questa nuova uscita, I Know High Place, e album di debutto uscito il 24 aprile per Wipeout Music, anche in edizione limitata Red Splatter Vinyl. Un disco che trova quella che è la propria forza nella capacità di rendere rivivo quello che è poi il rock contemporaneo in modo diretto e profondamente umano. I Crooked Tongue avevano già lasciato intravedere quello che è proprio potenziale con gli EP No Vacancy Hotel, di cui ne abbiamo parlato proprio sul nostro sito, e Death Roof, lavori che avevano evidenziato quella che poi è una scrittura in evoluzione e, come dire, una crescente maturità sonora. Con questo nuovo lavoro, I Know a Place, però, quella trasformazione raggiunse quella che potremmo dire o definire meglio una forma definitiva, appunto, condensato in 10 tracce, rabbia, malinconia, nostalgia e comunque desiderio di connessioni, quello che potrebbe essere un equilibrio tra energia e aperture melodiche. Insomma, un disco davvero molto molto interessante che vi invitiamo ad andare ad ascoltare. Loro sono i Crooked Tongue dall'album I Know a Place. Noi ci andiamo ad ascoltare questo Marigold in apertura di questa nuova puntata di Area Rock, sempre qui in compagnia di Raffaele Astore.

potremmo dire un'apertura davvero spacca polmoni, come si può dire con i Crooked Tongue, un'apertura che ci ha portato all'interno di questo nuovo lavoro di questa band inglese che davvero va assolutamente seguita, perché non ne parliamo da tanto tempo. L'abbiamo scoperta per caso tramite un'email che ci giunse qui nella nostra redazione, quella di Aria Rock, e poi da lì ci fu, come dire, un innamoramento immediato. Come innamoramento immediato è quello di un debutto maturo che unisce potenza, melodia e attitudine rock. Un album solido, diretto, tra riff immediati, produzione moderna, un songwriting già pienamente consapevole. Stiamo parlando dei Kissing Cows, che arrivano a noi con To Your Limit, da quale ci stiamo ascoltando questo Break Through.

Insomma, fra chitarre scatenate con questo bel pezzo dei Kissing Cow, questo Breakfood, noi continuiamo il nostro viaggio. E a un ascoltatore distratto i veronesi To The Max potrebbero sembrare degli esordienti, ma in realtà il chitarrista Nicola Marchi ha un disco alle spalle con gli Slade Rocker Stay Bullets. E la band inoltre tra il 2021 e il 2024 ha già dato alle stampe un EP e un album autoprodotti. Il 13 marzo, dopo la firma per la storica label indipendente Go Down Records, è uscito quindi il nuovo lavoro omonimo To The Max, a cui ci ascoltiamo questo Come On Move It. Loro sono i To The Max.

to the Max, questo era Come On Move It, e continuiamo questo nostro viaggio che ci sta portando davvero verso quello che poi è un pochino il rock infuocato, ma davvero parlando di fuoco, questa volta parliamo di un certo Dorian Wild, che sotto cui si cela Fabio Borghi, un polistrumentista, compositore italiano con una storia musicale affascinante e decisamente nomade. Lui muove i primi passi negli anni Ottanta come batterista in diverse band rock del panorama underground italiano, tra cui Max Wine, Starline e Silicone. Ben presto però si sposta verso le tastiere e la composizione diventa pura. Insomma, dal 2014 fino ad oggi, che giunge in questo 2026 con The Prague Way, è un viaggio cinematografico senza tempo che riconferma Dorian Wild come uno di quei sognatori più ispirati e prolifici del moderno rock italico. E dall'album The Prog Way di Dorian Wild, sotto cui si cela Fabio Borghi, questo è Lifting. Anche per staccare un pochino da quelle che sono state le note finora rudy di questa apertura di Area Rock, sempre in compagnia di Raffaele Astore.

0: per Progway, la strada per il prog. Lui era Dorian Wilde, in arte Fabio Borghi, questo polistrumentista, compositore italiano che ha davvero una storia affascinante e dietro da seguire assolutamente.
1: Area Rock è web,
2: è radio, è podcast.
1: Area Rock, se il rock non arriva, ve lo portiamo noi.
0: E chiaramente non poteva mancare lo stacco pubblicitario che ci catapulta subito in quello che è, scusate, un nuovo project, vale a dire quello degli Harka Project X02S. Dopo il fortunato debutto omonimo, la band capitanata da Sergio Toia, voce, e Alex Iorio alla batteria, è tornata sulle scene con un concept album audace decisamente proiettato in quello che è il futuro, che gioca fin dal titolo con codici e atmosfere fantascientifiche dispotiche. Insomma, a differenza da quello che è stato il disco d'esordio del 2018, che faceva sfilare pesi massimi del calibro di Mario Pagani, Gigi Venegoni, Arturo Vitale, qui gli Harka Project hanno scelto una linea radicalmente diversa e decisamente più da band. E in fondo poi è giusto, perché comunque le produzioni delle band nostrane devono far capire che pasta sono fatte. Devo dire la verità che tutto l'album scorre senza cali di tensione, testimonianza di quella che poi è una maturazione che è avvenuta con l'ascolto. E questa maturazione davvero ne trae un grande vantaggio solo ed esclusivamente la band, ed è un vantaggio che ti fa sinceramente volare ascoltando questo loro nuovo lavoro X02S, vale a dire Harka Project, dal quale ci andiamo ad ascoltare questo Puoi Volare.

E questo era il grand rock degli Arca Project con questo Puoi Volare, un pezzo finalmente tutto quanto in italiano che ti dà davvero la spinta per dire caspita che rock, che grandi band che abbiamo qui sul nostro territorio nazionale, perché andare a trovare sempre qualcosa al di là dei nostri confini. Arca Project, questo era Puoi Volare. E poi ci sono storie che nascono ad esempio come tributo e diventano con il tempo qualcosa di profondamente personale, come quello dei Mind Fields, che sono attivi dal 1994 e sono partiti suonando quelli che sono i brani dei Toto. Col tempo però hanno trasformato quell'influenza in uno stile del tutto personale. L'amore per il West Coast è diventato così il loro modo di esprimersi, fatto di belle melodie, arrangiamenti curati con attenzione. E così, dopo Xenti del 2017, tornano con Chuo Ho Ho, uscito il 30 gennaio 2026 per Art of Melody Music Burning Minds Music Group, un titolo che è continuità e rilancio insieme. E noi ci ascoltiamo questo Again in the Wind. Loro sono i Mindfields.

Beh, è un po' di quel grande rock trionfalistico questo dei Mindfields, con questo Against the Wind, un rock che riporta quelle che sono magari le radici di quel rock che veniva fuori fine anni 80, inizio anni 90, soprattutto negli States, con questa ondata di rock immaginifico. Ma insomma, andiamo avanti, dai, è inutile andare a rimembrare quelle che sono ormai cose passate, perché noi guardiamo un pochino a futuro, come guardiamo ad esempio agli Hot Rod, che sono attivi dal 2006 e finalmente arrivano al loro primo album 20 anni dopo la nascita. E stasera è proprio rock ad alto spiano. Gli Hot Rod, che con due demo alle spalle e una lunga carriera live che li ha visto calcare i palchi in Italia ed oltre, la band si è fatta notare per le performance esplosive e un'attitudine senza compromessi. Bene, adesso arrivano con questo Harder, Faster, Glitter, rock, energia pura. Questo è Turning Blue, loro sono gli Hot Rod.

0: Area Rock è web,
1: è radio, è podcast.
0: Area Rock, se il rock non arriva, ve lo portiamo noi.
2: Bene, dopo lo stacco pubblicitario che serve un pochino a scrollarsi di dosso tutto questo rock ad alto tasso di energia, adesso è la volta di una band del Quebec. Sembrerà strano, ma comunque noi ce le andiamo un pochino a cercare di qua e di là, perché poi in fondo il rock si divide fra USA, la Great Britain, insomma, un po' l'Italia, diciamolo, i paesi scandinavi, in modo particolare in questi ultimi anni, ma poi anche al di là del fiume ci stanno anche appunto altri paesi dove il rock è fervido e vivo, e uno di questi paesi è proprio il Quebec, e loro sono i Code 11, scusate, i Code 18, che escono con questo Two Places, ed escono a 6 anni di distanza da quello che è stato il loro esordio convincente, vale a dire Human Error, uscito nel 2020. La band The Code 18 torna sulla scena con questo suo atteso secondo capitolo discografico intitolato Two Places. L'album si sviluppa lungo 8 tracce che compongono quello che poi alla fine è un affascinante mosaico sonoro, e partono da quelle che sono le atmosfere introduttive di Prelude, che ci andiamo subito ad ascoltare. Un'apertura strumentale cinematografica dominata da quelle che sono le tastiere di Johnny Mathes, che prepara il terreno alla chitarra di J. F. Remillard. Il resto è davvero tutto da ascoltare. Questo è Prelude, loro sono i Code 18.

A questo, questo era Cold Hating, quindi ci siamo ascoltati questo prelude tratto da un album davvero molto interessante, Two Places, un album che è uscito dopo quello che era l'esordio Human Horror del 2020, e quindi si presentano davvero con questo, con questi che sono pezzi davvero molto molto interessanti. E noi proseguiamo con un po' di musica folk, quella musica folk che sa farti perdere in ambientazioni bucoliche. Se poi queste sono nordiche, allora il panorama si fa alquanto intrigante ed oscuro. Noi in Italia abbiamo una band di Modena che ha saputo cogliere tutta quella che è l'essenza di questa magia, trasformandola in realtà. Loro si chiamano Ataraxia ed hanno una carriera annosa alle spalle. Infatti sono sulla piazza sin dal 1985, corredata da ben 30 album in studio, il che davvero la dice lunga. La band arriva ora, in questo 2026, con il nuovo lavoro, vale a dire si farea The Fair, che chiude quella che è poi una trilogia concettuale e spirituale iniziata nel 2022 con Pome Granate, The Chant of the Elementals, e proseguita nel 2024 con Centaurea. Bene, adesso noi ci andiamo ad ascoltare questo Luna, tratta dal loro ultimo lavoro, Sylphira the Fair. Loro sono gli Ataraxia.

atmosfera davvero particolare, quella di Ataraxia, con questo Luna, questo, come dire, gruppo folk che davvero sa farti perdere in ambientazioni molto strane, molto particolari. E dobbiamo dire che questa band ha tutto quanto quello che si merita dal punto di vista musicale, anche perché propongono dei lavori davvero molto molto interessanti, e dobbiamo, a dire la verità, tenerci ristretti, perché raramente capitano appunto band che cavalchino poi quelle che sono come dire, i lidi destinati solo ed esclusivamente alle band straniere. Bene, anche in Italia ce ne sono di valore, e gli Ataraxia sono una di queste. Intanto noi proseguiamo quella che è la nostra cavalcata, perché arriva, non è nostra consuetudine, ma ogni tanto, quando appunto qualcuno di loro compare, vale la pena fargli ascoltare. Stiamo parlando di quel Paul McCartney che torna con The Boys of Dungeon Lane dopo 6 anni da quel McCartney terzo, che arriva con questo album anticipato dal singolo Days We Left Behind, prodotto da Andrew Watt. Realizzato in diversi studi e per lo più in solitaria, e un po' per ricordare e ritornare a quello che è poi un glorioso passato, perché il disco ripercorre come un album di fotografie in bianco e nero quella che è stata la sua infanzia a Liverpool. Beh, insieme a lui troviamo anche un certo Ringo Starr, e questo è Days We Left Behind. Lui è Paul McCartney. Pezzo meraviglioso appena uscito.

insomma, quando si sente e si ascolta uno di loro, i grandi Beatles, Paul McCartney in questo caso, ti vengono i brividi, non c'è niente da fare. 20 anni dopo The Pirates Gospel, Alela Diane, torna con Who's Keeping Time, un disco che abita il folk americano come una casa vittoriana piena di crepe. Tra echi di Laurel Canyon, malinconie orchestrali e ballate mesmeriche, la songwriter del Nevada trasforma il tempo musicale, esistenziale e cosmico in una materia fragile e inquieta. Da Who's Keeping Time, questa è California, quasi in chiusura di Aria Rock, sempre in compagnia di Raffaele Astore.

mentre con Leila Jane ci dirigiamo verso la parte finale, ormai in chiusura di questa area rock, dobbiamo dire che chi ci segue da tempo sa che, come sempre, questo nostro programma fa un piccolo salto indietro di tanto in tanto. Ebbene, stavolta andiamo a trovare due grandi che purtroppo non ci sono più. Vale a dire, Prince è qui, nella sua veste, nella interpretazione di Purple Rain, un certo Jeff Beck, giusto per chiudere in bellezza dopo Aléla Jane, nel quale ci siamo ascoltati questo fantastico California. Lui intanto è Jeff Beck nella versione live di Purple Rain, insieme a Beth Hart, John Hammer, Jim Hall, Royce Bones. Giusto per arrivare in chiusura di questa nostra puntata di Aria Rock, che ormai è in dirittura di arrivo.

0: Insomma, dobbiamo dire che di questo pezzo ce ne sono davvero tantissime versioni. Qui quella con Jeff Beck, Beth Hart, Jen Hammer, Jimmy Hall, Rose Bones e chi più ne ha più ne metta. È comunque sempre una versione davvero molto interessante, una versione, quella di Purple Rain, che chiude la puntata odierna di Area Rock, e con la quale appunto vi siete ritrovati insieme a Raffaele Astore. Bene, per questa volta è davvero tutto quanto. Come dire, alla prossima. E ricordate che Area Rock, oltre a essere un programma di musica rock, è anche un sito, ariarock.it. E come dire, è anche altro, perché se il rock non arriva, ve lo portiamo noi di Area Rock. Ciao a tutti, ciao da Raffaele Astore, sigla.
1: Avete ascoltato Area Rock, un programma a cura di Raffaele Astore.

0: Sei pronto a tornare negli anni 80-90? Ti ci porto io con il Super Sound. Sono Marco Del Vais. Suono le più belle canzoni di quegli anni, le canzoni più passate alla radio, più ballate, più ascoltate con gli amici. Super Sound. Il giovedì alle 10 e il sabato alle 13 su Radio Domus Novas, la radio dei volontari della Protezione Civile. Super Sound. 20 anni di grande musica.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 387 del Gerrei è attivo un senso unico alternato di circa 1,5 km tra lo svincolo per Villa Salto e lo svincolo per San Vito in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 293 di Giba è attivo un senso unico alternato di circa 400 metri in prossimità dello svincolo per Siliqua in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attivo uno scambio di carreggiata tra gli svincoli di Cossoine, strada statale 292 diramazione nord-occidentale sarda e lo svincolo di Bonorva in direzione Cagliari in provincia di Sassari. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna, a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Un campo di alta pressione abbraccerà la Sardegna, garantendo una giornata caratterizzata da condizioni stabili, asciutte e prevalentemente soleggiate. Sui litorali occidentali, orientali e meridionali, così come sulle zone interne settentrionali e meridionali, avremo cieli generalmente sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Qualche nube in più potrà interessare i rilievi e le aree interne nelle ore centrali e pomeridiane, con momenti di maggiore variabilità, ma senza fenomeni significativi. Temperature. Valori in contenuto rialzo, ma complessivamente gradevoli e più vicini alle medie del periodo. Il caldo resterà quindi lontano dagli eccessi registrati nelle precedenti fasi estive. Venti. Ventilazione generalmente debole. Inizialmente i venti soffieranno prevalentemente dai quadranti nord-orientali, tendendo progressivamente ad attenuarsi e a ruotare verso sud-est. Mari. Mare di Sardegna, poco mosso. Canale di Sardegna, inizialmente mosso, con moto ondoso in attenuazione fino a poco mosso. Mar Tirreno, mosso. Queste erano le previsioni del tempo di martedì 15 settembre. Vi ringraziamo per averci scelto e vi rimandiamo alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.

0: Due minuti, un libro.
1: Carissimi, bentrovati, sono Gianluca Melilli e oggi vi porto lungo un viaggio straordinario. Insieme a me c'è Antonio Perrellis, calabrese trapiantato a Torino, che ha deciso di attraversare l'Italia a piedi per ben 1176 chilometri fino alla sua Acri. Un'impresa nata per sostenere la ricerca oncologica, la neonatologia e i disabili, diventata anche un cammino di fede, un libro e nel 2024 la nomina a Cavaliere al Merito della Repubblica. Antonio Perrellis, il 1 settembre 2019 esci dalla tua stanza a Torino all'alba con lo zaino in spalle.
2: Allora, ciò che mi ha spinto a compiere questa impresa è stata quella di voler avere un cammino tutto mio e mettere un po' di negatività alle spalle e poi anche di dare una mano a chi ha bisogno. Infatti sulla maglietta c'era proprio il simbolo delle mani che rappresenta la forza e l'aiuto e i chilometri da percorrere da Torino ad Acri.
1: Durante il cammino hai affrontato fobie, dolori fisici e persino un crollo psicologico.
2: Sì, nella mente di un camminatore arrivano anche queste, le fobie oppure gli acciacchi fisici o anche i dolori e in più anche il blocco psicologico. Però diciamo che l'ho attraversate e superate grazie anche alle persone che ho incontrato per strada, persone positive, con fatica, ma alla fine ci sono riuscito.
1: Antonio, sei partito come una tigre e sei arrivato ad Acri come un leone. Qual è l'insegnamento più grande che questo viaggio ti ha lasciato?
2: L'arrivo ad Acri è stato un arrivo bellissimo, accolto da migliaia di persone, tra applausi e commozione, tra cui anche mio cugino che mi ha accolto con questa frase che mi disse prima di partire. E l'insegnamento è quello che nella vita basta solo volerlo e fare del bene. E infatti il mio motto è proprio quello: fare del bene rende felici. E io lo sono.
1: Vi invito a leggere in anteprima alcune pagine del libro. Andate su 2minutiunlibro.it. Io e 1176 chilometri da Torino ad Acri a piedi. Di Antonio Perrellis, edizioni Il Ponte Vecchio.
3: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
4: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Valis. Poche parole e tanta musica. Il jazz e dintorni sarà in onda il venerdì sera alle 21 su Radio Domus Novas. Ti aspetto.
5: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica.
6: Questa è Radio Domus Novas. Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica di oggi e di ieri lo trovi solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio.
7: Ehi. Dico a te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
8: Idea News Magazine. La caccia torna al centro del dibattito pubblico con il nuovo DDL Caccia e con una campagna referendaria che punta a contrastare le nuove norme e a rafforzare la tutela della fauna selvatica. A promuovere l'iniziativa è l'associazione Rispetto per tutti gli animali, presieduta da Giancarlo De Salvo, da anni impegnato nella difesa degli animali e contro l'attività venatoria. Oggi ne parliamo proprio con Giancarlo De Salvo per capire le ragioni di questa battaglia e conoscere gli obiettivi della campagna No DDL Caccia.
9: Grazie.
8: Presidente De Salvo, perché siete contrari al nuovo DDL Caccia e perché ritenete che rappresenti un passo indietro nella tutela degli animali e dell'ambiente?
9: Allora, no, questa affermazione non è proprio così, nel senso che Noi siamo nati proprio come associazione per fare quello che per noi andava fatto dalle grandi associazioni in un secolo che non hanno mai fatto, riprendere il percorso di Pannella per cercare di vietare totalmente la caccia. Poi nel frattempo è nato pure il DDL, ma noi vogliamo vietare totalmente la caccia, non solo il DDL.
8: La vostra campagna propone anche due referendum. Qual è l'obiettivo dei due quesiti e cosa cambierebbe concretamente se venissero approvati?
9: Allora, il primo quesito è quello preciso di Marco Pannella, quindi 1990, votato da 18 milioni di italiani, che proibirebbe ai cacciatori di entrare nei fondi privati senza il consenso dei proprietari. E quindi è un quesito forte, già vincente, che 18 milioni di italiani hanno votato allora, che aspettano da 40 anni. E invece il secondo quesito, che va a toccare pure il DDL per forza, ma renderebbe la caccia illegale, quindi la vieterebbe totalmente. Quindi è chiaro che anche l'eventuale DDL andasse avanti, poi verrebbe abrogato dal vietare la caccia totalmente. Quindi noi l'abbiamo intitolato così, DDL caccia, ma renderebbe la caccia illegale, quindi ripeto, vieterebbe proprio totalmente la caccia. Noi non vogliamo più che ci sia un cacciatore che circoli con un fucile nei prati o nei boschi in Italia.
8: Uno degli argomenti dei sostenitori della caccia è la necessità di controllare la fauna selvatica. Secondo voi è davvero necessario abbattere gli animali per gestire gli equilibri naturali?
9: Difatti è contrario, è proprio contrario, perché i cinghiali aumentano per colpa della caccia. Perché cosa succede? Che la matriarca, che di solito è l'unica del branco prolifera dei cinghiali, facciamo un esempio, si mette poi in protezione di tutti i piccoli, di tutte le altre femmine, poi è la prima ad essere abbattuta. E poi da quel momento magari 30-40 cinghiali che non erano produttivi da quel momento diventano proliferi, quindi si accoppiano e quindi aumentano di dismisura. Quindi per assurdo la caccia fa aumentare il numero di cinghiali, ed è per quello che è sempre in aumento, perché è sempre aumentata la caccia, e in più ne continuano a allevare e liberare proprio per creare più problemi, per essere sempre autorizzati di più ad andare a battere, cioè siamo alla follia. E sono tutte quelle cose che non vengono dette, non vengono spiegate, ma sono gravissime, perché anche gli agricoltori dovrebbero sostenere il referendum per questi motivi.
8: Sicuramente trovate consensi positivi da parte delle associazioni animaliste.
9: Ma assolutamente no, non solo non hanno voluto farlo in un secolo, che era l'unica cosa che dovevano fare, ma abbiamo dovuto creare un'associazione Rispetto per tutti gli animali, proprio per fare quello che loro non hanno mai voluto fare in un secolo, che invece è l'unica cosa che serve per poter vietare la caccia in Italia. E tu pensa che i cacciatori giustamente fanno loro, dicono di non firmare il referendum, e le grandi associazioni dicono di non firmare il referendum, dicono la stessa cosa.
8: Qual è il messaggio che volete rivolgere ai cittadini e soprattutto come possono sostenere concretamente la vostra iniziativa?
9: Beh, la nostra associazione si può sostenere tranquillamente andando a firmare sul Ministero della Giustizia, sul sito ufficiale, quindi niente di più ufficiale di così, e ci sono i due quesiti. È sempre meglio magari digitare referendum caccia su Google e viene fuori poi direttamente il link da poter firmare. nodlcaccia.it. E una corsa contro il tempo, da qui al 30 settembre dobbiamo arrivare all'obiettivo, diversamente la caccia continuerà a aumentare, perché il prossimo anno non si può fare il referendum, neanche quello dopo, quindi è chiaro che chi non ci aiuta adesso garantisce una caccia in aumento nei prossimi 3 anni. Arrivare al 30 settembre è fondamentale.
8: Ringraziamo Giancarlo De Salvo, presidente dell'associazione Rispetto per tutti gli animali, per aver partecipato a questa intervista e per aver illustrato le ragioni della campagna contro il DDL Caccia, una campagna che punta a portare il tema della tutela degli animali e della fauna selvatica al centro del confronto pubblico e che affida ai cittadini anche lo strumento della partecipazione referendaria.
9: Grazie, alla prossima.
8: Per conoscere l'iniziativa, i quesiti referendari e le modalità per partecipare, è possibile consultare il sito ufficiale della campagna No DDL Caccia.
10: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.

0: La violenza negli stadi è il modo più vile di uccidere lo sport.
1: Gli altri sono te. Rispettati.
2: Ci sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

Nella nuova settimana del disco novità, il nuovo singolo della cantautrice pugliese Serena De Bari. È una canzone che nasce dall'idea della musica come energia positiva, un portafortuna musicale che accompagna chi l'ascolta. È il momento di ascoltare il nuovo singolo della cantautrice 25enne. Disco novità, Serena De Bari con Fortuna.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias in direzione Gonnessa nella provincia del Sulcis Iglesiente. Sulla strada statale 131 DIR Centrale Nuorese è attivo uno scambio di carreggiata in direzione Nuoro in località Sedilo in corrispondenza della galleria Sant'Antino in provincia di Oristano. Sulla strada statale 292 Nord Occidentale Sarda è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in corrispondenza dei viadotti compresi tra gli svincoli per Villanova Monteleone e Monteleone Rocca Doria in provincia di Sassari. Contestuale divieto di transito per i mezzi con peso superiore a 7,5 tonnellate. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841 148 e il sito strade anas.it al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

Se c'è il rischio di un blackout, tieni sempre in efficienza una torcia elettrica e una radio attile. Fai attenzione all'uso di candele e altre fonti di illuminazione come lampade a gas e a vetrosi. Se sei per strada, presta attenzione agli incroci semaforici. Se rimani bloccato nell'ascensore, mantieni la calma in attesa dei soccorsi. Al ritorno della corrente, non riattivare tutti assieme gli apparecchi elettrici di casa. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.

0: di fare una call di lavoro e sentire la voce che rimbomba tipo dentro un bunker.
1: Mamma mia, un disastro. Ti colleghi su Zoom per una riunione importante e sembri registrato dentro una cattedrale gotica o in un garage vuoto.
0: Sì, e se provi ad ascoltare un po' di musica, i bassi diventano una poltiglia incomprensibile e gli alti trapanano le orecchie.
1: E la reazione classica è rassegnarsi o pensare di dover incollare quei pannelli di gomma piuma da studio di registrazione su tutte le pareti, distruggendo l'arredamento.
0: Ma prima di fare i buchi sui muri o comprare materiali acustici a scatola chiusa,
1: l'intelligenza artificiale trasforma il microfono del vostro telefono in un laboratorio di analisi acustica.
0: Ecco, il primo passo fondamentale per stanare il problema si fa con strumenti come Room Acoustica AI o Sound Meter AI.
1: Aprite l'applicazione al centro della stanza, producete un piccolo suono guida o battete le mani.
0: E l'AI analizza in tempo reale il tempo di riverbero, misurando esattamente quali frequenze stanno rimbalzando sulle pareti nude o sul pavimento.
1: Vi dice al centesimo di secondo quanto eco avete e vi mappa i punti critici dove il suono si scontra, creando il fastidioso rimbombo.
0: Niente più congetture, sapete con precisione chirurgica dove e come intervenire nella stanza. Sì, ma adesso che abbiamo la mappa del disastro, come correggere l'acustica senza sfasciare il salotto?
1: Lì entra in campo la creatività di ChatGPT o Claude in versione interior designer acustico.
0: Scattate una foto della stanza, caricate i dati relativi all'app e chiedete: come posso ridurre il rimbombo usando solo mobili, tende e quadri?
1: L'intelligenza artificiale vi suggerisce al millimetro dove posizionare un semplice tappeto a pelo alto, una tenda pesante alle finestre o un quadro su tela.
0: Ecco, vi dice persino come inclinare la libreria o spostare la poltrona nell'angolo giusto per spezzare le onde sonore ed eliminare l'eco.
1: Il risultato? Una stanza bellissima da vedere, una voce calda e limpida in videochiamata e un ascolto musicale davvero impianto wifi a costo quasi azzerato.
0: Ecco, e anche oggi abbiamo imparato qualcosa. Usare l'intelligenza artificiale per l'acustica in casa vi fa lavorare con più comfort, stanca meno l'udito e migliora la qualità di ogni chiamata e ascolto.
1: Perché vivere in un ambiente che suona bene fa stare bene anche la mente.
0: E allora scaricate le app, misurate il riverbero, posizionate quel tappeto e buon ascolto a tutti! Noi ci sentiamo domani!

Se c'è il pericolo di una piena, non so stare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione...

Radio Domus Novas. L'infedele, amica di Vasco Rossi, si concede le scappatelle con Michael Jackson, ma fila anche con Sammy Fox. Poi improvvisamente si accoppia a Lucio Dalla. Ma c'è una cosa di cui puoi stare certo: Radio Domus Novas ci sta sempre. Se la vuoi, portala con te, quando più ti piace.

0: mangiare, non bruciare, con il fuoco non scherzare,
1: che se bruci la foresta viene uno che ti arresta.
2: E la pena più leggera sono 4 anni di galera.
3: E poi costa ai cittadini un bel mucchio di quattrini.
0: Stacci attento con la fiamma, che lo dico alla tua mamma.
4: Stacci attento alla foresta, che poi niente più ci resta.
5: Fai come me, spegni il fuoco. Se avvisti un incendio, chiama il 1515 del Corpo Forestale dello Stato.

0: c'è fermento. È finito il Dance to Disco.
1: Ladies and gentlemen, may I have your attention, please?
2: Non c'è niente da fare. Lolo DJ è davvero impazzito. Go. Non c'è speranza.
3: Presenta Dance to Disco. Dance to Disco.
4: Dance to Disco.
3: Sulla tua radio suona Dance to Disco con Gianni Fanti.

0: Are you ready? Are you ready to fly? Buonasera, ma buonasera! Hello everybody!
1: What's your name?
0: Un attimo, lo allora. Dammi il tempo di partire con la diretta, poi mi presento. Un attimino. Hello everybody! Buonasera a tutti!
1: Un saluto dal Lollo DJ.
0: Cioè, io prima o poi me ne andrò dal Dance to Disco. Lo lascerò presentare a Lollo DJ, perché non si può anche in questa stagione radiofonica. Buonasera a tutti. Hello everybody. Martedì 15 settembre, siamo in direttissima. Dall'altra parte a schiacciare tutti i tastini c'è lui,
1: Robby Rock, sei il numero uno
0: come sempre. E da questa parte ci sono io. Ciao da

E sì, perché le scuole, qua al nord sono iniziate. Ieri, 14 settembre, nuovo anno scolastico 2026-2027, un po' come il Dance to Disco. Che roba. E al centro e al sud Italia, come butta lì da voi? Sicuramente meglio rispetto al nord, meglio rispetto a Milano. Lo so. Beati voi. Tra l'altro volevo fare i complimenti calcisticamente parlando al Napoli, dai, ce l'ha fatta. Anche se, vabbè, prima in classifica abbiamo l'Inter e la Roma, però pian pianino, il Napoli di Gianni Fanti ce la farà. E allora, buon inizio a tutti gli studenti, alle studentesse del Nord Italia e a quanto pare anche del centro e sud, riparte un nuovo anno scolastico. Impegnativo. Pare di sì quest'anno, Noi ormai che abbiamo una certa età, abbiamo superato i 90, ormai per noi sono solo ricordi. Ai tempi c'era l'esame non solo di quinta elementare, ma anche di seconda.

0: Campionato d'Italia nel serale. Grazie, grazie, grazie. Grazie per i finti applausi. Grazie, grazie. Primi giri questa sera, disco di un mio carissimo amico, che poi è colui il quale ci ha fatto anche la sigla del Dance to Disco. Il disco di Diego, wow!
1: Primi giri.
2: You didn't even bring a bag. Just threw your jacket over mine.

al mio carissimo amico Diego, in quel di Roma, Cosmic Stormate, Ride 'Em Now, primi giri.

bello, chiaramente. Prima però, oh oh, questa è proprio bella bella, eh. Andiamo a sbloccarvi uno di quei ricordi favolosi. Technotronic.

0: Grande, grande, grande! Il mio regista mi dice, ho fatto una bella scelta, ma certo!
1: Ma non avevamo tolto il vetro?
0: L'anno scorso l'abbiamo rimesso, Lolo DJ. Appuntamento con Upscale Club a venerdì puntualissimo.

Gianluca, un saluto e un abbraccio anche a te, caro Gianluca. E noi proseguiamo. E vabbè, vabbè, mo qua, tanta tanta roba. Questo pezzo è per Cecilia. Ciao Cecilia, un bacino sulla punta del nasino. Mua.

per Viola con Teorema Remix, battute finali del DVD del Dance to Disco anche per questo martedì 15 settembre 2026. E vi ricordo che poi questo programma viene replicato nel corso della settimana, domani mercoledì alle ore 15 su Radio Ala Network, alle ore 16 su Rete Radio Network e alle ore 21 su Radio Des Network. Alle 16 di giovedì invece su Radio La Musica Fa 90 Television e

questo programma piace. Pertanto noi siamo orgogliosi, perché poi di fatto cerchiamo di regalarvi un'ora di serenità, di tranquillità, di spensieratezza, facendovi nel possibile anche

0: Rete Radio Network, Radio Dance Network, Radio Marsala City, Radio La Network, Radio La Musica Fa 90, Radio Melody, Radio Dimensione Dance, Radio Sole Luna, che ci suona in Puglia su 97.2, Felix On Air, Radio 90 2000 Dance Hits, Danto Radio, Radio ZL, che ci suona in web e in dub, Radio Domus Novas, Radio Orca, Radio Condivisione, Radio Centro Fiuggi, che ci modula su 101.8 per il Lazio e anche in DAB, e Radio Action Italia. Davvero grazie a tutti i radioascoltatori e a tutte le radioascoltatrici. Ricordo nuovamente le repliche del Tutto in Replica domani mercoledì alle 15 su Radio La Network, alle 16 su Rete Radio Network, alle 21 su Radio Dance Network e Radio 92.000 Dance Hit. Giovedì invece la replica andrà in onda su Radio La Musica Fa 90 Television e domenica alle 16.30 su Radio Marsala City. Non mi resta che ringraziare Al Di Là del Vetro, Robert Rock, per la parte tecnica. Grazie veramente Robert. Ringrazio chiaramente Lollo DJ.
1: Bacini, bacetti e baciotti da Lollo DJ.
0: E per quanto riguarda un nuovo DTD, un nuovo Dance to Disco, l'appuntamento è semplicemente rimandato a venerdì 18 settembre 2026, puntualissimi dalle ore 21. Da Gianni Fanti DJ, perché Radio Indie è proprio tutto. Stavolta lo dico io, bacini, bacetti, baciotti. Ciao! Muah!

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: e tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Nuovo appuntamento con Rock Wave, benvenuti e ben ritrovati da Alberto Prisco. Ormai la nuova stagione è iniziata da un bel po' di tempo e sono veramente molte le novità discografiche e le nuove produzioni in circolazione in questo periodo. Iniziamo subito, velocemente, non perdiamo tempo, con il primo brano, che è di un cantautore nato a Nottingham nel 1994, ha pubblicato già 7 album in carriera, il nuovo uscirà entro questo 2026. Il pezzo si intitola Never Can Tell, lui è Jack Bugg.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Il pezzo racconta la difficoltà di capire di chi fidarsi davvero quando arriva il successo e invita tutti a seguire l'istinto lungo il proprio cammino. Never can tell, non si può mai sapere. Così dice Jake Bugg con questo nuovo singolo che anticipa il nuovo album che si intitolerà Alamo. Wynonna è una leggendaria cantante country americana, è nata nel Kentucky nel 1964. Anche per lei un nuovo album in uscita nei prossimi giorni. Intanto c'è un singolo dal titolo Am I Missing Out? Wynonna.

0: Eva.
1: Bel pezzo di Winona, Am I Missing Out, dall'album The Hard Truth, ormai pronto per essere pubblicato. Grande pezzo, molto intenso, che mette sicuramente in grande evidenza la sua straordinaria voce, molto graffiante, per questa cantante importantissima del country. E c'è un po' di country rock anche in questo pezzo, che state già ascoltando in sottofondo, ed è di Brandon Flowers, che è il frontman dei Killers. Farà parte del suo nuovo album da solista, si intitola Tiger's Blood. Voi siete su Rock Wave.
2: Tigers.

0: Rock Wave. Rock Wave. Rock
1: Wave. Era da un po' di tempo che Brandon Flowers non pubblicava qualcosa al di fuori dei Killers, ricordo formazione americana molto importante di grande successo, nata a Las Vegas nel 2001, dicevo qualcosa di country ma sicuramente anche un qualcosa del boss di Bruce Springsteen, un artista che Brandon ammira tantissimo e con cui tra l'altro in passato ha fatto anche qualcosa insieme. Il pezzo si chiamava Tiger's Blood. Torna ora un duo inglese che si chiama Shapes Like People, che a inizio 2026 ha pubblicato un album e nelle scorse settimane un EP di due brani. Il primo ve l'ho già fatto ascoltare la scorsa settimana, il secondo si intitola Bird in Song, Shapes Like People.

Le chitarre morbide, sospese ed avvolgenti degli Shapes Like People. Birding Song era il titolo di questo pezzo. All'inizio vi ho fatto ascoltare anche proprio il suono, il verso degli uccelli. Loro sono Carl e Kat, sono marito e moglie, sono due musicisti in attività da non molto tempo, hanno fatto già un paio d'album, arrivano dalla contea di Wiltshire. È il momento ora di un progetto francese di cui vi parlo molto spesso, sono i Nouvelle Vague. Loro prendono alcune cose degli anni 80-90 e li filtrano attraverso la loro sensibilità, con sicuramente influenze bossa nova. Hanno fatto ora un album interamente dedicato ai Depeche Mode. Nouvelle Vague, qui a Rock Wave.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Forse non è uno dei brani più famosi dei Depeche Mode, infatti è stato registrato durante le sessioni dell'album Ultra del 1997, fu poi pubblicato in una raccolta come unico inedito per lanciare l'album The Singles 86-98. L'abbiamo riascoltato in questa versione molto particolare, la voce è quella di Melanie Payne, il progetto è quello dei Nouvelle Vague, direttamente dalla Francia. Ma ora tornano gli Embrace, torna la band di Danny McNamara, il pezzo si intitola Get Out on My Own Way.

Bel pezzo degli Embrace dal loro ultimo album, si chiama Avalanche, è uscito a giugno, ma stiamo ancora ascoltando varie canzoni perché ce ne sono veramente tantissime di belle e da farvi ascoltare, e ce ne saranno ancora nelle prossime puntate. Get Out of My Own Way era il titolo di questo brano, per una formazione nata a Bradford nel 1993, in pieno periodo Britpop, con tanti album all'attivo ad oggi. Arriva ora una band che è nata a Londra recentemente, 2024, hanno appena esordito con un album dal titolo Afterlight. Loro si chiamano Starter Car ed è un progetto che è nato a Londra, però il leader Oisin Barnett si è trasferito a Glasgow e ha reclutato la band con dei volantini pubblicati un po' di qua e un po' di là per la città. Ci fanno ascoltare Now What To Say, qui a Rock Wave, Starter Car.

0: prima web radio dei volontari della Protezione Civile.
1: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

Una delle canzoni più famose degli Smashing Pumpkins, Today, faceva parte di un capolavoro dal titolo Siamese Dream. Eravamo nel 1993, l'abbiamo riascoltato in una versione forse un po' più attuale, con delle chitarre distorte, una grande performance della cantante di questa band che si chiama Yonaka, sono inglesi, guidati da questa frontwoman che si chiama Teresa Jarvis. Il pezzo fa parte di una compilation che è un tributo vero e proprio alla band di Billy Corgan. Il lavoro si intitola Sandy Hearts to All My Dearies. Rimanendo in Inghilterra, questi si chiamano Happy Somethings ed è una formazione che è una produzione completamente autoprodotta, si occupano loro stessi della diffusione dei loro brani, tra l'altro vengono messi su Bandcamp e ognuno sceglie il prezzo da pagare per la loro musica. La canzone si intitola Consolation Street, Happy Somethings, dal loro nuovo album.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Trio che arriva dall'Inghilterra, si chiamano Happy Somethings, in attività dal 2017, hanno sempre un certo ottimismo nella loro musica. Il brano infatti si intitolava Consolation Street, la via della consolazione. Ma intanto è arrivato Mark Everett, ovvero sia gli Hills, con un brano dal titolo All Forgotten, dal loro nuovo album.

in attività dal 1991 per questa band che lui ha formato a Los Angeles, 16 album pubblicati e anche varie raccolte con vari inediti, cose un po' particolari. La band in pratica gravita sempre intorno alla sua grande personalità. In particolare questo pezzo parla dell'esistenza, della paura di scomparire dalla memoria. Infatti la canzone si intitola Tutto dimenticato. Già da qualche settimana invece vi parlo del progetto Pet Sounds, che sono storie di animali. In questo caso c'è una cagnetta che si chiama Margie, per un duo che arriva da Glasgow, si chiamano US Eyeball. Il pezzo si intitola Majority Say.

0: Rock Wave, l'onda del rock, con Alberto Prisco.
1: Pet Sounds è una compilation che parla di animali, 8 storie di gatti, 6 di cani e una di volpe, attraverso 15 grandi band indie pop. In questo caso era il duo scozzese degli US Eyeball. La canzone era proprio dedicata al cane di Halliday. A questo punto del programma vi porto in Australia per una cantautrice molto molto brava. È nata a Sydney nel 1990, questo è un singolo dal suo nuovo album dal titolo The Jam, in uscita in questo periodo. Lei si chiama Julia Jacqueline, il pezzo The Hard.

Un altro singolo che introduce il nuovo album per Julia Jacklin, cantautrice australiana che ha all'attivo già 3 album molto interessanti, così come lo è il nuovo. Ho già avuto modo di ascoltare i vari pezzi, vi assicuro che vale la pena di approfondire un po' la conoscenza di questa artista. The Hardest Thing era il titolo del brano. Ora è il momento di un'altra voce femminile, lei però è americana, è nata a Minneapolis nel 1997, ora però ha come base Nashville e ovviamente la sua musica risente sicuramente dell'atmosfera quella magica città. Brennan Wedell ci fa ascoltare un pezzo dal titolo When the Crazy Comes Out, dall'album che porta semplicemente il suo nome e cognome.

0: Rock Wave.
1: Un esempio di come a volte le cose molto semplici riescano ad arrivare dritte al cuore. Lei era Brennan Wedell con When the Crazy Comes Out, dal suo album appena pubblicato, produzione Brad Cook, che ha collaborato anche con Bon Iver. Ma ora da Londra una band che si chiama Family Stereo.

Le atmosfere eteree di una band che si chiama Family Stereo arrivano da Londra e sono guidati da Fleck Watt, progetto indie folk nato a Londra. Lui è un classe 2001, quindi tutto sommato piuttosto giovane. Per la prima volta Rock Wave approda una formazione che è in attività già da un po' di tempo. Si chiamano Judah and the Lion, sono americani, arrivano da Nashville, e qui torniamo ancora in quella città importantissima americana. La loro musica è un mix di banjo, chitarre, ma c'è anche molto rock. Il pezzo che ci presentano si intitola Gravel Roads, fa parte del loro nuovo album I Am a Prism, per una band in attività dal 2011, Judah and the Lion.

0: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.
1: Arriva il rock vero, il rock pulsante di una band che si chiama Deep Purple.

Ogni tanto ci sta, no? Un vero e proprio tripudio di tastiere, delle chitarre molto rocciose per quanto riguarda il Deep Purple. D'altra parte un po' di rock, quello tosto, ogni tanto ci sta bene anche qui in questa trasmissione. Screaming Gibberish è il titolo di questo pezzo, fa parte del nuovo album dei mitici Deep Purple, un brano che conferma un po' lo spirito di una carriera veramente leggendaria che è diventata poi anche storia della musica mondiale ed in particolare della musica rock. Ma noi continuiamo con un progetto che arriva dal Belgio. Lui è Jay Bernard ed è il frontman di una formazione che si chiama Balthazar. Ha pubblicato un nuovo singolo che farà parte di un nuovo album che uscirà entro il 2026, si intitola Love Is On My Mind. Jay Bernard.

0: Il meglio della musica rock.
1: Love is on my mind da Jay Bernard, questo artista che arriva dal Belgio, fa parte di Baltazar, formazione nata nel 2004. Con questo suo progetto solista sicuramente allarga gli orizzonti musicali verso sonorità più dirette, più leggere, mentre il progetto della band è qualcosa di più sperimentale, anche se non cose particolarmente difficili o elaborate. Arriva ora una band importantissima per quanto mi riguarda, una delle formazioni più importanti degli anni 80. Loro sono di Liverpool e sono sempre guidati da Ian McCulloch. The Light That Surrounds You è il nuovo singolo di Echo and the Bunnymen.

The Light That Surrounds You dall'album Apples for Isaac, brano degli Echo and the Bunnymen, formazione nata nel 1978, ricordo Ian McCulloch, classe 1959. E c'è una formazione newyorkese che secondo me si è ispirata un po' a quelle sonorità un po' dark, un po' ricercate soprattutto dei primi album della band di Liverpool. Si chiamano Interpol, anche loro sono giunti al loro nuovo album dal titolo The Mirror Waits a Ton. Ci fanno ascoltare una canzone che si intitola So Rides the Reindeer, Interpol.

molto belle queste chitarre acustiche da questi ritmi un po' irregolari. Per quanto riguarda gli Interpol, è assolutamente inconfondibile la voce di Paul Banks, che guida questa formazione newyorkese in attività dal 1997. E a proposito di chitarre, lui è stato un vero e proprio grande degli anni 80. Si chiama Johnny Marr, ex chitarra degli Smiths.

Johnny Marr con It's Time dal suo nuovo album solista per l'ex chitarra degli Smiths, ma con una buona carriera da solista molto importante. Ricordo anche che ha partecipato al progetto Electronic con alcuni componenti dei New Order. Vage o Everything è il titolo del suo nuovo album, ma tornando agli anni 80 c'era una formazione che mi ha veramente catturato in quel periodo, anche se poi gli album successivi non sono stati mai all'altezza dei primi due. Si chiamano Dexys, Midnight Runners, sono tornati con questa ragione sociale dopo un periodo in cui hanno utilizzato solamente la parola Dexys. È il progetto di Kevin Rowland, Love è il titolo del loro nuovo album You Got The Love, la canzone Dexys, Midnight Runners.

0: Il meglio della musica rock.
1: Un brano molto melodico con un ritmo un po' stile Philadelphia, un po' Philly Sound, in questo pezzo dei Dexys Midnight Runners. You Got the Love, ovviamente, si intitolava questa canzone che fa parte del loro settimo album in studio, dal titolo Love. Siamo arrivati alla conclusione di questa lunga puntata di Rock Wave, che spero sia stata di vostro gradimento, e vi lascio con un pezzo importantissimo degli Who. Ricordo ancora che hanno pubblicato un album dal vivo che raccoglie registrazioni del 2023, Live at Eden Project, insieme alla Earth England of Philharmonic Orchestra. A questo brano sono particolarmente legato perché è proprio la prima canzone che ho ascoltato in assoluto di questo grande gruppo inglese. Si chiama 515 e faceva parte in origine dell'album Quadrophenia del 1973. Vi mando un grande abbraccio e vi lascio in compagnia di questa grande formazione inglese. Ciao!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

0: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
1: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

Senti anche tu queste vibrazioni? Sono le onde di Domus Novas, il nuovo hub radiofonico che spazza via l'ordinario. Troverai qui da noi previsioni meteo, emergenze ambientali e tante informazioni utili. Siamo la tua bussola per un viaggio sicuro attraverso qualsiasi tempesta. Domus Novas, dove la sicurezza e l'intrattenimento si incontrano. Dai grandi successi contemporanei al meglio della musica di sempre, qui è dove il mondo si trasforma in suoni. Domus Novas, dove la voce e la sicurezza si fondono per offrirti il meglio, e poi programmi, rubriche che rendono la nostra radio davvero unica. E ora fai un salto nel futuro, scarica anche tu l'app Domus Novas su Android ed Apple Store. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

Mettono a rischio la nostra salute, non rispettano la nostra sicurezza, favoriscono la criminalità e sono sempre in agguato. Non fidarti. I prodotti contraffatti sono un pericolo per tutti. Segnala i casi di contraffazione alla Federconsumatori o telefonando allo 06 47055 800. Io non voglio il falso. È una campagna Associazioni Consumatori, Ministero dello Sviluppo Economico.

0: Hai scelto chi volevi diventare.
1: A, B, C.
0: Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Das Omen.
1: Das Ding hier. Sound hier ein Getü, quello che sound hier.
2: Si, olio. E radio, damus novas.
1: Lo sapovo. Che cosa credi, stupido?

Radio Domus Novas. L'infedele, amica di Vasco Rossi, si concede le scappatelle con Michael Jackson, ma fila anche con Sammy Fox. Poi improvvisamente si accoppia a Lucio Dalla. Ma c'è una cosa di cui puoi stare certo: Radio Domus Novas ci sta sempre. Se la vuoi, portala con te, quando più ti piace.

soffia il pato, un giaguaro in agguato, la mano ferma di chi comanda e vince a Shanghai.

0: il fuoco, deve solo accendere emozioni. Pronto? 15-15.
1: Se avvisti un incendio boschivo, chiama il 1515 del Corpo Forestale dello Stato.

0: Take 7.
1: Give credit where it's due.
2: 1, 2, 3, 4.